0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendricks and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendrix e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con la Salsa Dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura, per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Jazz Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Jazz Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

Il soul funk di Letus, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni loro riferimenti. Di questa era Keep On su Justin in radio. Fra qualche minuto, come sempre, l'appuntamento consueto con l'artista della settimana. Questa settimana il nostro focus è su un vibrafonista pugliese, Vito Antonio Gasparro presenterà in radio il suo ultimo album dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, dal titolo Miniatures for Solo Vibraphone. Nel frattempo, prima, un grande interprete e cantante inglese, Sam Robson.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono, si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Just Train, ed era questa Invention.

Give me that.

Loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Jazz Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera, l'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio, Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley. È un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

When I'm Starting Something dal vivo a Londra, siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley, torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro di musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango pour Claude.

0: Sono Leoto, e Inizia Avatar, il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro. Avatar e online su Radio Talpa sempre da Leoto Alenove. Ecco, questa volta ascolteremo una accurata selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani, o anche non indiani. Noi di Avatar pensiamo che in occidente dovremmo ascoltare almeno un po' di quello che succede in oriente, no? Rimanete in ascolto dell'altra metà del mondo, grazie.
1: O parque tam? Oh, pesce va di harina. Come che eremo ficarà? Quando fa tenera llegará? Então ele morre tudo lá. Também eu acho que o padeiro é... Não sei que é algum barulho para nós. É índio, é bicho. Não é índio, não é bicho, não. Índio não é...

Sono quasi le nove, e qui finisce avatar. Il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpas tutte le mattine dalle otto. Abbiamo ascoltato una bella selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani. E anche non indiani. Grazie per avere ascoltato musica dell'altra metà del mondo. Grazie caro pubblico in ascolto, arrivederci a domani con Avatar.

0: buona musica, la vetrina della musica indipendente che arriva tutti i giorni a quest'ora, anche oggi in questo venerdì che profuma molto di weekend. Vi accompagno nei prossimi minuti con le novità e tra poco partiamo con gli ascolti, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965. Whoa.

Lighthouse Brothers. Oggi ad aprire Ora Musica con questo classicone che si chiama Unchained Melody. Come sempre Ora Musica apre con un classico per poi passare ad una novità. Oggi il nuovo singolo di Alessio Rosati, Qui e Ora.

0: ancora la canzone di Alessio Rosati, novità di oggi Aura Musica, novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Alessio Rosati, ad accompagnarci al nostro spazio interviste.
1: Aura Musica, intervista.
0: Oggi nel nostro spazio interviste Aura Musica c'è Gisella Cozzo che torna con una nuova produzione e una canzone che risveglierà i ricordi di molti, perché è una canzone speciale. Ciao Gisella, ben trovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie mille.
0: Allora, dicevo, canzone che insomma risveglierà i ricordi di chi ha vissuto gli anni 70, i Mattia Bazar. Qui andiamo proprio ai primi Mattia Bazar, gli originali, con Aldo Stellita, Carlo Marrale, che firmavano tra l'altro questa canzone, e poi c'è il featuring di Piero Cassano.
2: Ma anche Piero Cassano ha firmato il brano,
0: anche
2: uno
0: lui.
2: Dei compositori, esatto,
0: storico Piero Cassano, perché poi lui
2: ha una storia
0: che va oltre anche i Mattia Bazar, con le produzioni che ha fatto nella sua vita, nella sua storia.
2: No, è vero, è verissimo, è un grandissimo produttore, anche talent scout, anche di Ramazzotti,
0: esatto.
2: Ha scritto bellissime canzoni. Allora, questo progetto nasce per una mia esigenza, perché io nasco cantautrice, quindi sto producendo insieme a Filadelfo Castro,
0: sì,
2: un bellissimo nuovo progetto che si chiama Songwriters Cantautori, e dove io vorrei cantare insieme agli artisti e cantautori che hanno scritto proprio le canzoni.
0: Quindi riprendi i classici ma li rifai con la partecipazione,
2: sì, esatto,
0: loro.
2: Esatto, infatti con Che Male Fa mi è piaciuto subito questo brano, per la sua melodia, per le parole di Aldo Stellita, per insieme tantissimi elementi che mi hanno proprio fatto scegliere questo brano, perché mi si addiceva proprio questa malinconia però romantica, insomma un bellissimo brano che ho voluto riprendere in chiave moderna e con un bellissimo featuring di Piero, con queste piccole sue interventi. È un, diciamo, un progetto molto ricco, molto pieno, che spero che verrà a luce a fine anno, diciamo così.
0: Quindi lo sveli piano piano, singolo dopo singolo.
2: Piano piano, esattamente. E quindi questo è uno dei singoli che volevo mettere proprio all'attenzione del pubblico italiano, perché ha 50 anni questo brano, proprio quest'anno è del 76.
0: Sì.
2: E Mattia Bazar hanno sempre prodotto e scritto delle meravigliose canzoni, e quindi ho voluto omaggiare anche Piero in questo.
0: Mi ha incuriosito molto, perché la scelta di Che Male Fa, no? Cioè, uno dice Mattia Bazar hanno un repertorio vastissimo, non,
2: sì,
0: non è una scelta scontata, è una scelta elegante e particolare, no? Quindi sei andata a prendere, voglio dire, sarebbe stato facile prendere Ti Sento, Solo Tu, che sono Vacanze Romane, che sono pezzi straconosciuti, no? Questo,
2: esatto,
0: forse
2: esatto,
0: un po' meno degli altri, ma altrettanto elegante, forse anche di più.
2: Sì, è vero, grazie per questa domanda, infatti l'ho sentita subito mia, perché non volevo una cosa un pochino più speciale, preziosa, e magari non sentita tantissimo, però poi quando lo faccio sentire me la ricordo, quella,
0: certo,
2: è bellissima. Quindi come Filadelfo l'ha arrangiato e prodotto, anche con degli strumentazioni live di turnisti bravissimi, e quindi abbiamo dato questa nuova luce ad un brano che magari era un pochino nascosto, però con questa nuova nuova versione
0: viene fuori.
2: Spero che piace, sta già piacendo moltissimo su Spotify, su piattaforme digitali, quindi sono molto felice, dopo 3 giorni sta andando molto bene.
0: Noi adesso lo ascoltiamo qui a Aura Musica, e con te ci diamo appuntamento al prossimo singolo, visto che ci hai svelato che ne arriveranno altri con altre collaborazioni e siamo curiosi.
2: Va benissimo Riccardo, grazie mille.
0: Grazie a te per essere stata Aura Musica, Gisella Cozzo. Andiamo ad ascoltare il suo singolo Che Male Fa con Piero Cassano, e alla prossima. Ciao Gisella.
2: Grazie, ciao Riccardo.

0: Che male fa, grande classico di Mattia Bazzar, ripreso da Gisella Cozzo con il featuring di Piero Cassano. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: RadioTalpa.it

0: Ora musica con Miki, tra i nostri ospiti di questa settimana, per parlarci di questo singolo dall'aria molto fresca, molto estiva, limpida, come il titolo della canzone di Miki. Ora musica anche Michele Camillò, è tornato anche lui con un nuovo singolo che si intitola Boomer.
1: Tu sei

Boomer, beh, insomma, c'è uno sfogo dentro questa canzone di Michele Camillò, ascoltata qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo anche per Elena Presti.

0: Elena Presti con Amor Perdido, tra le novità di Ora Music.
1: RadioTalpa.it.

0: Non ti sposo più, anche oggi già di Aura Musica, con questo che è uno dei brani tra i più trasmessi in assoluto già da qualche settimana nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti. Ma adesso è tempo di ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo a Vasco Rossi del 1993. L'album è Gli Spari Sopra. Vi faccio ascoltare Gabri.

Vasco Rossi oggi a Ora Musica nell'angolo dei ricordi ci ha riportato all'album Gli Spari Sopra del 1993 e questa era Gabri. I ricordi tornano lunedì, perché oggi è venerdì, domani sabato, domenica Ora Musica Weekend, quindi lunedì alla stessa ora altro classico. Adesso The Acrob.

0: passione.
1: Senza differenza siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob con questo singolo che si chiama Unico Colore, tra le promozioni di Ora Musica.
3: Radiotalpa.it, infiamma i cuori.

Tramontana, il nuovo singolo firmato Cama. Cama sarebbe Alessandro Camattini, batterista, cantautore, polistrumentista brianzolo con radici anche parmigiane. Aura Musica, spazio a Zola. Sta viaggiando bene il nuovo singolo che si chiama Bugiardo.

Bugiardo, la nuova canzone di Zola, sarà presto nostro ospite per raccontarci il nuovo progetto. A chiudere ora musica, invece, c'è Silvia in Blues oggi.

0: Silvia in Blues con Rimanere Soli completa la lista delle canzoni targate Ora Musica per oggi, venerdì 22 maggio. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Ciao, sono Stefano Gentilini. Vi invito ad ascoltare da Radio Talpa Come Back e ritroveremo insieme i grandi successi musicali del passato e dei giorni nostri. Vi aspetto il lunedì alle ore 21, in replica il martedì alle ore 14. Non mancate. Ciao e Come Back!

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Nuda, sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente. Hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda, sei delicata come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a Cuba. Hai rampicanti stelle fra i tuoi capelli. Nuda, sei enorme e gialla, come l'estate in una chiesa d'oro. Nuda, sei piccola come una delle tue unghie, curva, sottile, rosea, finché nasce il giorno e t'addentri nel sotterraneo del mondo, come in una lunga galleria di vestiti e di lavori. La tua chiarezza si spegne, si veste, si sfoglia, e di nuovo torna a essere una mano nuda.

Se riesci a conservare il controllo quando tutti intorno a te lo perdono e te ne fanno la colpa, se riesci ad aver fiducia in te quando tutti ne dubitano, ma anche a tener conto del dubbio, se riesci ad aspettare e non stancarti di aspettare, o se mentono a tuo riguardo a non ricambiare in menzogne, o se ti odiano a non lasciarti prendere dall'odio e tuttavia a non sembrare troppo buono e a non parlare troppo saggio, se riesci a sognare e a non fare del sogno il tuo padrone, se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo, se riesci a far fronte al trionfo e alla rovina e trattare allo stesso modo quei due impostori, se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto, distorta dai furfanti per ingannare gli sciocchi, o a contemplare le cose cui hai dedicato la vita infrante e piegarti a ricostruirle con strumenti logori, se riesci a fare un mucchio di tutte le tue vincite e rischiarle in un colpo solo a testa e croce, e perdere e ricominciare di nuovo dal principio e non dire una parola sulla perdita, se riesci a costringere cuore, tendini e nervi a servire al tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, e a tener duro quando in te non resta altro tranne la volontà che dice loro: tieni duro. Se riesci a parlare con la folla e a conservare la tua virtù, e a camminare con i re senza perdere il contatto con la gente, se non riesce a ferirti il nemico né l'amico più caro, se tutti contano per te, ma nessuno troppo, se riesci ad occupare il minuto inesorabile dando valore ad ogni minuto che passa, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che è di più, sei un uomo, figlio mio.

tu dammi mille baci, viviamo mia lesbia e amiamo, e ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi la più vile moneta. Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. Tu dammi mille baci e quindicento, poi dammene altri mille e quindicento, quindi mille continui e quindicento. E quando poi saranno mille e mille, nasconderemo il loro vero numero, che non getti il malocchio l'invidioso per un numero di baci così alto.

0: Nella torre il silenzio era già alto. Sussurravano i pioppi del rio Salto. I cavalli normanni alle loro poste frangean la biada con rumor di croste. Là, in fondo, la cavalla era selvaggia, nata tra i pini sulla salsa spiaggia, che nelle froge avea del mar gli spruzzi ancora e gli urli negli orecchi aguzzi. Con sulla greppia un gomito da essa era mia madre e le dicea sommessa: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, tu capivi il suo cenno ed il suo detto, egli ha lasciato un figlio giovinetto, il primo dotto tra i miei figli e figlie, e la sua mano non toccò mai briglie. Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, tu dai retta alla sua piccola mano. Tu che hai nel cuore la marina brulla, tu dai retta alla sua voce fanciulla». La cavalla volgea la scarna testa verso mia madre, che dicea più mesta: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, lo so che tu l'amavi forte, con lui c'eri tu sola e la sua morte. O nata in selve tra l'ondata e il vento, tu tenesti nel cuore il tuo spavento, sentendo l'asso nella bocca il morso, nel cuor veloce tu premesti il corso. Adagio seguitasti la tua via, perché facesse in pace l'agonia. La scarna lunga testa era d'accanto al dolce viso di mia madre in pianto. O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Oh, due parole egli dove pur dire, e tu capisci, ma non sai ridire. Tu con le briglie sciolte tra le zampe, con dentro gli occhi il fuoco delle vampe, con negli orecchi l'eco degli scoppi, seguitasti la via tra gli alti pioppi. Lo riportavi tra il morir del sole, perché udissimo noi le sue parole. Stava attenta la lunga testa fiera, mia madre l'abbracciò sulla criniera. O cavallina, cavallina storna, portavi a casa sua chi non ritorna, a me chi non ritornerà più mai. Tu fosti buona, ma parlar non sai. Tu non sai, poverina, altri non osa. Oh, ma tu devi dirmi una cosa. Tu l'hai veduto l'uomo che l'uccise, e sotto qui, nelle pupille vise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome, e tu facendo, Dio ti insegni come. Ora i cavalli non frangean la piada, dormian sognando il bianco della strada. La paglia non battean con l'unghie vuote, dormian sognando il rullo delle ruote. Mia madre alzò nel gran silenzio un dito, disse un nome, sonò alto un nitrito.
1: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Il vento è un'aspra voce che ammonisce, per noi stuolo che a volte trova pace e asilo sopra questi rami secchi, e la schiera ripiglia il triste volo, migra nel cuore dei monti, viola scavato nel viola inesauribile, miniera senza fondo dello spazio. Il volo è lento, penetra a fatica nell'azzurro che s'apre oltre l'azzurro, nel tempo che è di là dal tempo. Alcuni mandano grida acute che precipitano e nessuna parete ripercuote. Che ci somiglia è il moto delle cime nell'ora. Quasi non si può pensare né dire, quando su steli invisibili tutto intorno una primavera strana fiorisce in nuvole rade che il vento pasce in un cielo o umido o bruciato, e la sorte della giornata è varia: la grandine, la pioggia, la schiarita.

Questo lato della verità non puoi vederlo, figlio mio. Re dei tuoi occhi azzurri nel paese dell'accecante gioventù, che ogni cosa è annientata sotto i cieli noncuranti d'innocenza e di colpa, prima che tu ti accinga a un gesto del cuore o della mente, esso è colto e disperso nel buio turbinante come la polvere dei morti. Bene e male, i due modi di trascinare in giro la tua morte sul mare maciullante, re del tuo cuore nei tuoi ciechi giorni, dileguano come respiro, gridando vanno attraverso me e te e l'anima d'ogni uomo nell'innocente buio e nel buio colpevole, la buona e la cattiva morte, e poi nell'ultimo elemento volano come il sangue delle stelle, come le lacrime del sole, come il seme della luna, rottami e fiamme, l'enfatico discorso del cielo, o re dei tuoi 6 anni. E il desiderio colpevole, fin dal principio, delle piante, degli animali e degli uccelli, acqua e luce, terra e cielo, è decretato prima che ti muova, e ogni tuo atto o parola, ogni verità, ogni menzogna muoiono nell'amore che non giudica.

meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e il

di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond' uno driva il core, in su mio primo giovenile errore. Quando ero in parte altr'uomo da quel che io sono, del vario stile in cui io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore. Spero trovar pietà, nonché perdono, ma ben veggio or sì come il popol tutto, favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentersi, e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo,

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con Radio Talpa.

0: 1, 2, 3, prova! Un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: 1, 2, 3, prova!

0: saluto tutti i nostri amici ascoltatori. Io sono la Miki, ho la vagafrutta, fate come pare, sempre su me. E questo è un 2-3 prova, come avete sentito dalla sigla. Sì signori, questo bellissimo programma messo in piedi da questo gruppo d'amici che così ha voluto fare la radio con ogni volta un argomento diverso. Beh, diverso. Oggi sentite chi c'è sotto? Chi ci sono sotto? Elodie e Fabri Fibra con mal di testa, perché proseguiamo con l'argomento sulla salute e appunto questa tratta il mal di testa dei giovani. E speriamo con queste canzoni di oggi di curarvi il corpo e la mente. Beh, sentite gente, io non sono un medico, per carità, magari qualcun altro, ma io non sicuro. Saluto tutti i medici innanzitutto e poi passo la linea ai miei amici aspiranti speakers, a cominciare dal nostro boss, che non so dov'è, se è a casa, a Pozzo Alto, se è dal medico. Boss!
1: Bentornati ascoltatori, radioamatori, radiologi, radiatori, come state? Eh sì, è proprio il caso di dirlo, come state? Per questa seconda parte sull'argomento della salute vi annuncio che il boss scoppia di salute. E lo dico a pieni polmoni, già, perché sapete, facile chiedere e rispondere come stai? Bene. È diventata ormai una domanda retorica che esige una risposta retorica. E già, perché diciamo la verità, chi avrebbe voglia di rispondere in una brutta giornata ad uno che gentilmente ti chiede «Salve, come stai?» che magari non vedi da un anno e lo si vede in faccia, che ha quella gioia di incontrarti, e tu che fai? Rispondi «Male, grazie». Ma dai, non si dice. Però si ha sempre un senso di imbarazzo quando sei lì sul punto di rispondere, ce l'hai sulla punta della lingua, vorresti dirgli che stai male. E invece per una convenzione, convivenza sociale, frustrante riservatezza, gli rispondi con circostanza «Bene, grazie». E poi siamo onesti, se dicessi davvero, avessi seriamente il coraggio, la spudoratezza, di dire «Sto male, beh allora sì, sto male». Mi hai chiesto come stai? Sto male, malissimo, va bene, anche se non ti vedo da un anno, io ti dico che sto male. Beh, il mal capitato lapidariamente ti risponderebbe: davvero? Mi dispiace, ciao. Ecco, questa risposta sarebbe intollerabile, sarebbe il colpo di grazia. Ed allora tu, con esperienza, ripiegheresti con un laconico e fuggente, si tira avanti, e a sua volta la stessa persona ti risponderebbe insospettita e quasi scocciata: si tira avanti, in che senso? E via all'infinito, così, soltanto con la voglia di chiudere il discorso, e forse chiudere anche con questa persona che da un anno che non vedevi, probabilmente dopo questo bel incontro casuale, non avrai più nemmeno voglia di rivedere. Anche perché il congedarsi da qualcuno con approcci formali tipo «stammi bene», ecco, quel patetico augurio che, come dire, è la morte sua, «stammi bene». Quando senti quella frase sospesa tra un imperativo ed una iettatura, ormai ad un paio di metri dall'amico, ma cosa dico amico conoscente, ma cosa dico conoscente, estraneo ormai, bene, dopo quello sconcio come stai, torneresti indietro e vendicativamente gli faresti vedere tutte le cartelle cliniche dall'infanzia ad oggi.
0: Ah, mamma mia, boss! Dopo tutto sto roba, bisogna che vada a salutare il nostro insuperabile
2: Ugo.
3: Ciao, ciao Miki, ciao a tutti.
0: Come stai?
3: Bene, bene, grazie. Oh,
0: meno male. E adesso vado dal nostro voice. Oh, madonna. Scusate, no, cioè in realtà non è vero, cioè è per farvi capire che oggi proseguiamo con la puntata sulla salute, mentre l'altra volta vi avevo parlato dell'esperienza che avevo avuto a Tirrenia, oggi invece vi voglio raccontare l'esperienza che ho avuto quando facevo la quarta superiore. Mi è successo di avere la febbre 4 volte, ma questo perché però? Perché non mi guarivo bene. Diciamo che da una parte l'ho cercata io. Allora, le prime 2 volte non era niente, ma le volte peggiori sono state la terza e la quarta volta. La terza volta ne ho avuta 2 ore prima, 38,4. E mia mamma mi fa: addio, addio! E 2 ore dopo invece 39,6.
2: Alla faccia!
0: Ed è stata proprio grossa l'influenza. E tra l'altro quella volta sono andato anche in bagno 6 volte. E però il giorno dopo sono stato comunque riguardato e martedì pomeriggio sono uscito e la mia farmacista mi fa: ma sei uscito presto, Simone. Detto e fatto. Infatti mi sono riammalato anche la quarta volta, ma la quarta volta rimane storica perché mi è iniziato da mercoledì sera che sentivo caldo agli occhi, però dai, pensavo fosse soltanto il calore degli occhi. Invece no, mi sveglio alle 5:30 e già mi sentivo più strano. Sentivo caldo in tutto il corpo. Poi, quando andavo alla fermata dell'autobus, non riuscivo a portare lo zaino pesante, che tutti i giovedì ce l'avevo pesante così lo zaino, Dopo arrivo a scuola, la prima ora avevo il compito in classe di matematica. Ero con la Sabrina, la mia insegnante di sostegno, e non riuscivo a concentrarmi. La seconda ora avevo la Mariella, l'altra mia insegnante di sostegno, e studiavo Virgilio in latino, però anche lì non riuscivo a concentrarmi. Poi andavo più di una volta in bagno, poi a ricreazione non riuscivo a mangiare il mio panino col tonno che mi ero portato da casa. Io però non la volevo misurare la febbre, insomma me l'ha misurata 39 tonda, e la cosa più brutta è stata che avevo un grandissimo mal di ossa sempre alla schiena, e il venerdì sera, che sarebbe il giorno dopo che l'avevo avuta la febbre, sono svenuto seduto sulla sedia, ma mi sono venuti dei grandissimi svarioni e mia mamma ha dovuto chiamare il medico, no? Il nostro medico di condotta, e in quel momento sentivo la canzone Laura non c'è di Neck.
2: Oh, questa è bella! Lui, guarda, ha una memoria per quello che gli succede, Voice. Adesso, invece, per proseguire ad ascoltare la canzone che abbiamo qua sotto, di quei due che raccontano del mal di testa dei giovani, perché non dormono, bevono, passo la linea a quei due a Ponte Sasso. Ragazzuoli, ci siete?
4: Ciao, ciao, ciao! Finalmente ci ritroviamo per questa nuova e seconda parte sulla salute. Con me c'è sempre lui, il nostro grandissimo, simpaticissimo, sanissimo DJ. DJ, ci sei? No, quella pasticca non puoi prenderla, quella non fa per te. No, nemmeno quella bustina. No, quella è troppo effervescente.
5: Ciao.
4: Oh, bravo. La canzone che stiamo ascoltando sotto ci fa venire in mente subito una domanda provocatoria per tutti voi, e io la rivolgo prima di tutto al DJ. Hai mai provato la sensazione di mal di testa al risveglio dopo una serata in discoteca? Tu che sei DJ, e i DJ suonano nelle discoteche? Vedi? E tu sì. E chi di voi ascoltatori non ha mai provato una sensazione del genere quando da giovani si andava a ballare e magari la musica alta, la luce stroboscopica, qualche cocktail in più, e la tarda notte erano un mix per svegliarsi alla mattina un po', diciamo, un po' confusi. E infatti Elodie e Fabri Fibra in questo brano ci raccontano proprio tutto questo. Finiamo di ascoltare il brano estratto dal 6° album in studio di Sis Elodie del 2020, dal titolo DJ dillo tu.
5: Mal di testa.
4: Come?
5: Mal di testa.
4: Ah, ti fa male la testa? Non mi dire che stai male.
5: Dal titolo.
4: Ah, è il titolo?
5: Il titolo, cosa è il titolo?
4: Il titolo come si intitola? Mi sembra Marzullo. DJ Marzullo?
5: No.
4: Ah, beh. No, no, giusto, giusto. Il titolo è Mal di testa, bravo. Sei stato bravissimo. E chi canta?
5: Tadigitiga.
4: Con chi però? Da solo?
5: No.
4: Oh, con chi?
5: Con chi?
4: No, con chi dico io. È stato ospite anche a Sanremo nel 2021.
5: Canta Elodie.
4: Elodie. Bravo, bravissimo.
5: Di chi? Canta il terzo, falla partire.
0: La deve far partire Ugo. Proseguiamo con Elodie e Fabri Fibra con Mal di testa.

0: giro di e fa Bri.
1: Maledetta.
2: E chi la conosceva questa canzone? Io non la conoscevo.
3: Un 2-3 prova è sempre sempre istruttivo, ma mi dicono dalla regia che va in onda lo spot. Non so di che spot si stia parlando. Noi la pubblicità avevamo deciso con la redazione di non farne, se non per prodotti eccezionali di cui saremmo stati noi stessi fautori. Quindi cos'è questa novità? Ogni volta ce n'è una, ed io che sono il boss devo venire a sapere le cose per ultimo. Altro che il boss, dentro sto programma mi sento più un bus che veicola, Vabbè, sentiamo sto spot.
4: Ehi Giulia, ma sei in splendida forma, che dieta stai facendo?
5: Ma che dieta? Sono andata in farmacia e ho preso un 2-3 Provaril.
6: 1-2-3 prova, prova, prova.
4: 1-2-3 cosa?
5: Ma come, non lo conosci? Sono chiavette con 30 puntate di 1-2-3 prova, da ascoltare dopo i pasti. Appena ascoltata una, mi sono sentita subito radiosa.
4: Mi hai quasi convinto, proverei.
5: Vorrei dire Provaril.
7: Un presidio medico chirurgico può avere effetti eccezionali. Ascoltare attentamente le frequenze. Se la voglia persiste, consultare i radiologi.
6: 1-2-3 prova, prova, prova.
1: Me lo chiedo anch'io.
3: Cos'è questa pagliacciata? Ma dico io, vorrei sapere a fine programma chi ha avuto quest'idea, Passiamo la linea al bus. DJ, ci sei?
8: Stiamo ancora ridendo questo improvviso inaspettato spot con il DJ che tenta di dire 1-2-3 prova, prova, prova, prova. È vero DJ? È così.
1: È vero che il riso fa buon sangue,
8: È anche un'ottima medicina per lo stomaco, Viva il riso. Veniamo a noi DJ. Uno dei brani più amati dai fans de Blasco, contenuto nel disco Ma cosa vuoi che sia una canzone, del 1978, in occasione della ripubblicazione dell'album nel 40° anniversario. Arriva anche un videoclip con i disegni realizzati da Rosanna Mezzanotte per la regia di Arturo Bertusi e la direzione artistica dello stesso Vasco. Io e il DJ vi invitiamo ad andarlo a vedere. La canzone è Jenny è pazza ed è la sintesi di una vicenda che vede una ragazza nella morsa della depressione, ma è anche uno specchio del giovane Vasco con i suoi turbamenti ai tempi dell'università. Vuoi lanciare tu il pezzo?
1: Lancio.
8: Lancio lo dico io, tu lo devi lanciare. Hai per caso bisogno di Provaril per lanciarlo?
1: Gianni è pazza, canta Vasco Rossi.
8: Vasco, ma Vasco è un cappello. Vasco, la vo.
1: Vasco Rossi. Miki.
9: Dobbiamo passare la parola a Ugo.
1: Ugo, metti su Jenny è pazza, va. Vai.

rovina il morale alla gente. Jamie sta bene,

0: questa canzone non la conoscevo. Tra l'altro lui è uno di quelli che facciamo con la Vaga Band insieme a Battisti, che sentirete più tardi, e però ovviamente come sempre non vi svelo niente perché lo dovete scoprire voi quando verrete a sentire i nostri concerti. Ricordo come sempre cos'è la Vaga Band: è un progetto musicale educativo e facciamo una cavalcata dagli anni 60 ad oggi di musica italiana, e facciamo canzoni inerenti alle città perché il nostro tema è le città. Abbiamo i nomi dei compiti che facciamo sulla Vaga Band, come io che sono la voce, come la flute che suona il flauto,
1: e il boss che è il nostro direttore artistico, e il bass è il nostro bassista. Detto questo, chi c'è?
2: Beh, adesso il nostro voice, che tra l'altro voice ti volevo chiedere una cosa. Tu hai recitato benissimo, devo dire, la parte all'inizio del programma di uno che sta per tossire, però io riconosco quel tipo di tosse, e quel tipo di tosse che tu hai quando ti stai ingoiando, quando stai ingoiando interamente un profiterol.
0: È vero, ma infatti ogni tanto succede che le cose mi vanno di traverso, o l'acqua o qualcosa da mangiare, che sia dolce, che sia salato.
2: Quindi adesso per digerire hai bisogno magari di una pastiglia?
0: Certo, perché la prossima canzone che ci andremo ad ascoltare si intitola proprio così, Pigliate una pastiglia, ed è una canzone di Renato Carosone, tratta dal sesto album di Renato Carosone intitolato Carosello Carosone, pubblicato nel 1957.
1: Allora, ci andiamo a pigliare sta pastiglia. Ugo!
3: Canda Napoli!
1: Sei pronto?
3: Napoli in farmacia!
1: Andiamo!
3: Io cammino ogni notte, io cammino sbariando,

0: alle valline, glicero, fosfato e bromo, televisionato, grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticando una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Dalla regia mi dicono che c'è di nuovo lo spot. Bene, gente, gente divertente. Io mi alzo, me ne vado, eh. Vado a prendermi una tisana mentre passa lo sputo e volevo dire lo spot. Sentiamo pure questo spot, via.
1: Ehi Giulia, ma sei in splendida forma! Che dieta stai facendo?
2: Ma che dieta? Sono andata in farmacia e ho preso un 2-3 Provaril.
3: 1, 2, 3, prova!
1: Un 2-3 cosa?
2: Ma come, non lo conosci? Sono chiavette con 30 puntate di 1-2-3 Prova, da ascoltare dopo i pasti. Appena ascoltata una, mi sono sentita subito radiosa.
1: Mi hai quasi convinto, proverei.
2: Vorrei dire Provaril.
4: È un presidio medico chirurgico, può avere effetti eccezionali, ascoltare attentamente le frequenze, se la voglia persiste, consultare i radiologi.
3: 1, 2, 3, prova!
0: Flit, io ti passo la linea perché adesso tu hai il tuo pezzo, io mi finisco la tisana, eh?
3: Sì, hai guardato un po' se sulla tisana c'è anche il braille per caso. E adesso proseguiamo col mio pezzo, che prendiamo spunto proprio dal nome della protagonista di questo spot, che non so da dove è venuto fuori. Dopo mi informerò con i ragazzi della redazione. E la cantante si chiama Julia Michael e il pezzo si intitola Anxiety, tratto dal suo EP Inner Monologue. Ed è questa canzone, dovete sapere che è in duetto con Selena Gomez, e loro sono molto amiche e le è stata molto vicino durante un momento un po' delicato, e lei stessa ha dichiarato poco tempo fa che soffre di bipolarismo, la nostra Giulia. E a proposito di bipolarismo, io consiglio un libro dove parlano proprio di questa cosa, vista da una mamma. Brilla una stella di Daniel Steele, bellissimo. Detto questo, ce l'andiamo a sentire questa bella canzone? Andiamo, va?
5: State ascoltando
3: Una, due, tre,
5: un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.

0: Larsen è il terzo singolo estratto dal settimo album in studio del rapper Caparezza, Prisoner 709, pubblicato nel 2018, e racconta il problema di salute dell'artista pugliese, un problema personale nel senso che riguarda pure me, ed è l'acufene, sottotitolato La tortura, perdono o punizione. Il brano spiega lo stesso Caparezza, descrivendo l'acufene che l'ho colpito nel 2015, è un fischio nelle orecchie fastidioso. Tuttavia aggiunge, tutte le cose belle ti tolgono anche qualcosa. Io ho questo deficit uditivo, figlio della mia attività live. Questa cosa però ci sta perché sul piatto della bilancia metti anche quello che hai ricevuto. E questo è ammirevole da parte di Caparezza, che trova, come si dice, il bicchiere mezzo pieno, Bravo perché nella canzone dice che il disturbo se lo deve tenere, ma se ne fa una ragione e la stessa canzone gli serve per sublimare, ecco, per condividere anche con il sottoscritto ed infine convivere col deficit evitando una psicosi. Andiamo ad ascoltare, Frit, questo pezzettino di Caparezza?
1: Vabbè, allora ce l'andiamo a sentire. Voice!
2: Sì?
1: Vatta via la pastiglia, che non mi piace quella...

0: Grazie ai tanti, sempre più numerosi ascoltatori di 1-2-3 Prova che ci scrivono nella pagina Facebook Vagaband, noi possiamo rispondere a tutte le loro domande, richieste, curiosità, a volte devo dire anche bizzarre, non nascondo che ultimamente in fatto di salute abbiamo trovato ammiratori non propriamente apparentemente sani, ma questa volta ci siamo gente, ci siamo. Ecco che ci scrivono persone sanissime, uscite da ogni forma di guarigione, e lo dimostra questa lettera che mi è stata consegnata dalla redazione. Mi hanno detto di non aprirla perché sarebbe stata più emozionante la lettura. Lo sapete redattori, che non mi piace leggere a busta chiusa. Vabbè, farò un'eccezione, ok, perché mi voglio fidare. Dunque, leggiamo. Io sono Teresa e vi seguo da pochissimo tempo. Non sapevo nulla di 1-2-3 Prova fino al momento in cui sento una pubblicità in radio. Mi precipito in farmacia e non vi dico cosa ho preso perché non posso fare pubblicità, ma semplicemente vi informo che sono un'altra persona oggi. Con questa somministrazione vi ascolto tutti i giorni ed inizio ad essere piena di forze, ottimista, solare, insomma radiosa. Grazie, grazie, grazie, ora sono una donna completa, ho l'energia della Fleet, la simpatia del DJ e la sincerità del voice, ma soprattutto voglio ringraziare quello scienziato che ha permesso tutto questo, il dottor professor Felice della Su... Scusami Teresa, io non ce l'ho con te, io vorrei semplicemente licenziare alcuni della redazione, che mi stanno facendo ammalare. Non andate in farmacia, non andate in farmacia, non esiste alcun farmaco, è una bufala. Se chiederete 1-2-3 Provaril, ci portano tutti in psichiatria, vi prego.
1: Oh mamma.
0: Passiamo la linea al voice.
2: Prossima canzone che ci andremo ad ascoltare è una famosissima canzone di Lucio Battisti, che dice: non sento niente, no, ma proprio niente, no, nessun dolore, perché la canzone si intitola Nessun Dolore, tratta dall'album Una donna per amico, pubblicato nel 1978. Tra l'altro di questa canzone hanno fatto la cover anche Mina e Giorgia.
1: Allora, boss, io adesso posso lanciarla dopo sta roba che hai detto te della posta? Poverone, adesso mi devo riprendere io. Ugo!
0: State ascoltando
3: 1-2-3 Prova,
0: un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: siamo arrivati pericolosamente alla fine.
1: Sì, anche oggi è andata. Vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata, che non so manco che roba è, e saluto i miei compagni d'avventura, a cominciare dal nostro boss. Boss, ci sei?
2: Sì, ci sono. Stavo ascoltando questa bellissima, celebre colonna sonora di Piccioni. E cosa dico? Cosa voglio dire di più? Voglio ringraziare gli ascoltatori. Ringraziamo anche Xenia, che ha collaborato in questa puntata. E ti ridò la linea. Ciao a tutti!
1: E poi saluto il nostro insuperabile
3: Ugo!
4: Ciao Miki, ciao a tutti!
1: Vedo che stai benissimo! Voi, hai preso quella pastiglia, sì o no?
0: Sì, ho preso quella pastiglia, adesso vi devo salutare in fretta perché devo andare a prendere proprio lo sciroppo per la tosse, ma prima voglio ringraziare anch'io Xenia.
1: E adesso vado a salutare quei due,
4: Eccoci! Noi qui tutto bene, puntata bellissima, canzoni stupende e soprattutto nessun dolore. E com'era DJ? Dai, hai cantato sino adesso.
5: Nessun dolore.
4: Esatto, quindi stiamo bene. Ne approfittiamo anche per ringraziare e salutare i nostri amici di redazione, Riccardo ed Emanuele. Grazie, perché anche in questa puntata siete stati preziosissimi. Non ci rimane che salutare tutti. Ciao e alla prossima.
1: Allora vi salutiamo tutti

0: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
1: 1-2-3 Prova.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Hey yo, check. Hey yo, yo.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.
2: Nothing

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Danian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era Il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese, classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024 è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Rock Wave.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: radiotalpa.it. La radio libera, ma libera davvero.
1: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, questa è una strana puntata che ha diversi argomenti che trovo davvero interessante divulgare. Si parla di musicisti diventati prestigiosi insegnanti alla Berklee di Boston, di uno strumento nato nei primi del Novecento quasi esclusivamente per un repertorio da banda che nelle mani di uno straordinario musicista assurge alla grande nel jazz, ma anche di uno strumentista che dopo solo 2 anni sarebbe diventato uno dei più noti al mondo. Ma cominciamo dall'inizio. Questa sera faccio una breve ma esaltante incursione nel mondo della contaminazione fra bebop, latin jazz e un pizzico di fusion per proporvi l'ascolto di un disco il cui contenuto musicale mi ha folgorato sin da quando lo comperai nel 1975, The Sound of the Wasp di Phil Wilson e Ridge Madsen.

Nei primi anni 50 il trombonista Phil Wilson dal Minnesota già a 15 anni diventò un professionista del jazz, esibendosi con l'orchestra dei fratelli Dorsey e in seguito con quella di Woody Herman. Poi formò una delle jazz band più apprezzate in ambito universitario e fu assunto come insegnante alla Berklee School of Music di Boston ed espletò l'importante compito per oltre 40 anni. Invece il suo amico e concittadino Rich Mattson sin da ragazzo si dedicò all'ingombrante basso tuba suonando il Dixieland. Poi si innamorò dell'euphonium inventato nei primi del Novecento, chiamato anche flicorno tenore o bombardino, utilizzato largamente nelle bande militari e di paese. Mattson mise a punto una tecnica straordinaria su questo strumento, decisamente ostico per fare il jazz, ottenendo risultati straordinari dimostrati alla grande in questo disco dal quale stiamo ascoltando ora Aim.

Lo subito chi è lo straordinario musicista del quale avete appena ascoltato un bellissimo assolo di piano elettrico che qui è al suo debutto discografico. Si tratta di Lyle Mays, che solo 2 anni dopo si sarebbe unito al Pat Metheny Group per una carriera strepitosa per i successivi 30 anni, contribuendo a innovare non poco il linguaggio del jazz. Per The Sound of the Wasp, Lyle Mays ha scritto il brano Kilgore Fruit che ascoltiamo ora.

sostenere ottimamente Phil Wilson, Rich Mattson e Lyle Mays. In questo disco ci sono il bassista Kirby Stewart, il batterista Ed Sauf e il chitarrista Jack Peterson.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Davvero particolare è la title track di questo album, in cui i due amici virtuosi simulano con i loro rispettivi strumenti la frenetica vita di un enorme alveare pieno zeppo di

Mi piace tantissimo la vena bebop di Phil Wilson, che ha composto 5 dei brani contenuti in questo disco. Sentite che bello questo tema intitolato As

Sono certo che questo disco sia sconosciuto anche alla maggior parte degli appassionati, quindi sono davvero felice di avervelo proposto questa sera. Un caro saluto da Paolo Castro.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tanto.

0: skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata al glam rock, genere di musica rock molto popolare negli anni 70, in particolar modo nel Regno Unito. Il genere prende il nome dall'abbigliamento glamour, ovvero da un look curato, molto colorato ed eccentrico, con sfumature pacchiane che caratterizzavano gli esponenti del genere.

Pilot, questa band scozzese fu attiva dal 73 al 77, poi dal 2002 al 2014. Genre fu incisa nel 1975. Il gruppo fondato da David Patron e Billy Lyle, membri precedentemente dei Bay City Rollers. Questo brano, uno dei loro più conosciuti, fu prodotto da Alan Parsons.

Roll your suite, Hound Up, Take a Look at Yourself. La line-up storica della band era formata da Brian Connolly alla voce, scomparso nel 1997, Andy Scott alla chitarra, Steve Priest al basso, Mick Tucker alla batteria, scomparso nel 2002. I Mud col brano Tiger Feet.

britannici originari del Surrey svolsero la loro attività dal 68 al 90, incidendo 8 long playing. Questi sono i più ben conosciuti Slade.

David Essex, pseudonimo David Albert Cook, ha posizionato ben 19 piazzamenti nella top 40 delle classifiche dei singoli del Regno Unito. Rock On è certamente uno dei più rappresentativi. Il brano uscì nel 1973 e diventò subito una hit internazionale.

0: Ogni ascoltatore di radiotalpa.it sa che è incredibile quante cose si possono vedere con le proprie orecchie.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, al microfono Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Il terzo lavoro di Blondie prende il titolo di Parallel Lines, pubblicato nel 78 dal gruppo statunitense capitanato da Debbie Harry, il brano Heart of Glass.

dal gruppo di Hugh Cornwell, Stranglers, Welcome By, brano pubblicato nel 1977, classico di Burt Bacharach e rielaborato dal gruppo.

Still Life in Mobile Homes dal gruppo britannico dei Japan, capitanati da David Sylvian. Il brano è un estratto dal loro disco Teen Drum dell'83.

da uno dei migliori album del 1982, New Gold Dream 81, 82, 83, 84, quinto lavoro in studio per gli scozzesi Simple Mind, era Promising a Miracle.

Secondo disco in studio per gli Ultravox, uscito nell'ottobre del 77. Uno dei brani principali di questo long play è Hiroshima Mon Amour.

0: Japan Burning Bridge dal loro quarto disco Gentleman Take Polaroids, uscito nel 1980, album pubblicato per la casa discografica Virgin e prodotto da John Panther.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: Tutte le mie camicie di flanella sono fatte in Bangladesh. Tutte le mie magliette in Vietnam. Ci sono posti che ignoriamo in silenzio e posti che andiamo a bombardare. Sai che ho pensato un sacco a Gesù, ancora di più a Lao Tzu. Dicono che la via del Tao sia non fare nulla, e allora che diavolo dovrei fare io? Sai che più intensamente pensi, più sprofondi. Più forte stringi, più scivoli via. Così, sto cantando questa canzone sull'amare tutte le persone che hai imparato a odiare. È vero, quello che dicono, un giorno morirò. E allora, perché mi porto addosso tutto questo peso? Sai, ho davvero creduto che ci fosse potere nel credere che la metà di voi fosse nata stupida. Pensavo di raccogliere avena per i miei cavalli, ma stavo soltanto frustrando i miei muri. Lui è Jesse Wells, protagonista oggi per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, e questa è la sua Horses.

E questa, care amiche e cari amici, è la bellissima Orsis con la quale abbiamo voluto introdurre questo speciale di oggi dedicato a Jesse Wells. E allora abbiamo acceso il microfono come si accende una lanterna nella notte per illuminare chi canta la verità senza filtri. Questa puntata è dedicata a questo cantautore, Jesse Wells, che ha trasformato i titoli di cronaca in inni di strada, con una voce ruvida e una chitarra che sembra parlare per conto di chi non ha voce.

Se c'è un personaggio a cui non si può negare una lunghissima gavetta, è proprio Jesse Wells. Nato e cresciuto a Ozark, una piccola località nel nord-ovest dell'Arkansas, ha pubblicato musica in proprio a partire già dal 2013, usando il nome d'arte di J.C. Wells. Ben 10 album entro il 2018, inclusi quelli con la band Dead Indian. Si trattava di dischi che spaziavano dal rock alternativo al folk, con suoni volutamente sgraziati da qualche parte fra il grunge e il lo-fi. Nel 2018, finalmente, il suo primo tentativo in grande per un'etichetta importante. L'album si chiama Red Trees and White Trashes, grazie all'intercessione del produttore Dave Cobb, uno dei giganti dell'attuale scena country, per quanto in realtà lui abbia lavorato anche con artisti di ogni categoria. Ma ancora legato al suono abrasivo delle prove precedenti, il disco passa inosservato e chiude così questo suo rapporto iniziale con questa etichetta. E noi vogliamo proporvi un brano proprio tratto da questo Red Trees and White Trashes.

Dopo qualche anno di insuccessi, Wells decide di reinventarsi. Così nel 2023 si scopre folk singer e inizia a pubblicare canzoni per voce e chitarra su TikTok, da prima cover e poi brani autografi. La strategia gli consegna presto quella visibilità che i precedenti 10 anni di carriera gli hanno negato. In particolare grazie ai testi politicamente impegnati, spesso puntati su temi d'attualità, e alla possibilità di poter pubblicare a raffica, data la natura del fai da te del progetto. Non ci sono spese da sostenere, gli basta una cam per riprendersi mentre canta immerso nei paesaggi incontaminati intorno a Ozark. E noi da questo periodo ci andiamo ad ascoltarne un brano.

L'aumentare della sua fama lo spinge a registrare le più fortunate fra quelle creazioni estemporanee in forma professionale. Realizza così in proprio gli album Hell Wells e Patchwork che escono nel 2024. Entrambi sono tuttavia caratterizzati da arrangiamenti acustici che non si discostano più di tanto dalle versioni originali. Noi ora ci andiamo ad ascoltare da Jesse Wells un brano tratto da questi due album del 24, uno, il primo, da Hell Wells e il secondo, invece, che andremo ad ascoltare da Patchwork.

contattato il tecnico del suono Eddie Spear, che aveva conosciuto a Nashville, decide di fare quindi il grande passo e registrare Middle, album con arrangiamenti elettrici e una band di turnisti a supporto, uscito proprio alcuni mesi or so. Spear, già in cabina di regia per artisti come Sierra Farrell e Zach Bryan, è il miglior alleato possibile per dare a questa nuova visione di Wells l'energia necessaria, evitando però al contempo di farlo retrocedere verso il rock dal suono rugginoso e un po' elementare delle sue vecchie prove. Le coordinate si piazzano da qualche parte fra folk rock militante, alternative country, americana, red dirt, che è la scena country rock del vicino Oklahoma e Texas, e heartland rock. E allora, da questo Middle noi ci siamo già ascoltati il brano con cui siamo partiti a presentare questo artista, quell'Oasis che già ci fa capire quanto sia cambiato il suono di questo artista. Una canzone Oasis che assomiglia in maniera moderna a Hurricane di Bob Dylan. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre da questo suo nuovo lavoro è Certain, più vicina a Tom Petty, e anche questo è un brano decisamente bello. Vi traduco solo le prime frasi. Ti scrivo dalla Terra, data stellare 2024, nel mezzo di un oceano e quasi non riesco a vedere la riva. È un brutto modo per scoprire che non vuoi essere un marinaio a metà del viaggio.

Il brano più sorprendente di questa raccolta, che voglio ricordarvi contiene un solo inedito, mentre tutti gli altri brani non sono altro che rivisitazioni di brani precedenti, però in chiave acustica, che è la nuova caratteristica di questo artista che lo sta portando al grande successo. Questo brano si chiama Fear is a Mind Killer. Il testo è uno dei più frammentari, un ammassarsi di metafore e slogan che genera spaesamento, paesaggi sconfinati, senso di incertezza, rigetto per la paura e l'odio che saturano ormai ogni società del pianeta.

Per quanto riguarda lo stile e i testi di Jesse Wells, diciamo che il suo linguaggio musicale è oggi radicato nella tradizione folk americana, ma con un taglio contemporaneo. Testi diretti, satirici quando serve, dolorosi quando raccontano ingiustizie. Critici e ascoltatori lo paragonano spesso ad una versione moderna di Woody Guthrie o Bob Dylan per la sua capacità di cantare il giornale e trasformare le notizie in ballate memorabili. Voce graffiante, arrangiamenti essenziali e una scrittura che non nasconde rabbia né tenerezza. Questi sono i tratti che lo rendono riconoscibile. Il suo nuovo lavoro non è solo musica, è un atto civile, perché le sue canzoni parlano di sanità, di guerra, di disuguaglianze e dipendenze, con la semplicità di chi ha visto e vuole che anche gli altri vedano. E così oggi abbiamo cercato di conoscere Jesse Wells, un cantautore che da diversi anni propone musica, ma che solo ultimamente sta facendo molto parlare di sé, soprattutto con questo suo nuovo lavoro Middle, che sta avendo davvero un grande successo. E allora spegniamo per un attimo il rumore del mondo e lasciamo che una chitarra sola ci racconti cosa significa indignarsi con poesia. Le sue canzoni sono come cartoline dal bordo del mondo, i suoi versi come piccoli atti di resistenza. Oggi vi abbiamo portato la sua storia, alcuni suoi pezzi e la promessa che la musica può ancora essere un martello e una carezza nello stesso tempo. Ed ora, cari amiche e cari amici, vi lascio con un ultimo brano, un ultimo successo di canzone di protesta di Jesse Wells, questo cantato insieme alla meravigliosa Joan Baez. Il brano si chiama No Kings. Niente odio, niente violenza, niente fame e niente avidità. E niente re, niente re. Niente bugie, niente proiettili, niente bombe, niente bisogno e niente re. Nessun muro, nessun giudizio, nessuna oppressione rannicchiata, nessun re. Ogni colore, ogni cultura, ogni lingua, ogni credo, nessun re. Mai più morire nelle grinfie, niente più morire sotto, nessun re. Niente più morire per le cause, nessuno ha chiesto e nessuno ha bisogno, nessun re. A tutta la dignità, l'amore che meritano e di cui hanno bisogno, nessun re. La ricerca della felicità, il diritto alla vita e alla libertà. E no re, niente re, nessun bambino che soffra la fame perché c'è abbastanza da mangiare senza re. Possa io riconoscere la tua anima affinché tu possa vedere l'anima in me. Nessun re. Chiudi gli occhi e ascolta in modo che tu possa vedere veramente. No re, no re, lascia che l'uccisione del mio nemico nel bisogno distrugge una parte di me. No kings, no kings, no kings. Jesse Wells, Joan Baez.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Williams è un chitarrista di slide guitar straordinario, rappresenta uno dei pochi legami autentici con il puro blues di Chicago. Questo lo dice The Chicago Tribune. Potente chitarra slide blues di Chicago, energia bollente, Lillard Williams è una star di prima grandezza. Questo lo dice Down Beat. Chitarra muscolosa, bollente, esplosiva, incendiaria, suona con una intensità infuocata. E questo lo dice Blues Review. Bene, noi oggi, grazie alla collaborazione che abbiamo da tanti anni con l'Alligator Records di Chicago, vi possiamo proporre in anteprima il nuovo lavoro di Lillard Williams and the Blues Imperial, si chiama Slide Way.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi. Questo è del Grande Blues che arriva direttamente da Chicago per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontropeso. Io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Abbiamo appena ascoltato il brano d'apertura di questo nuovo lavoro di Lillard Williams, si chiama Bed All By Myself ed è subito un'apertura esplosiva che mette in mostra la slide come protagonista. Il brano è costruito su un riff ripetuto che funge da colonna vertebrale, mentre la voce di Lillard Williams alterna di frasi parlato-cantato a esplosioni melodiche. Testo e arrangiamento giocano sul tema dell'autonomia e della resilienza. Non è la solita lamentela amorosa, ma una dichiarazione di indipendenza, con un sorriso amaro. E noi siamo partiti dunque con il ritmo di questo grande artista blues, una delle formazioni più autentiche, i Blues Imperials che accompagnano Lillard Williams, una delle formazioni, dicevo, più importanti e durature del circuito Chicago Blues. L'artista, nato e cresciuto nella scena del Midwest, ha costruito la sua reputazione su una combinazione di voce ruvida, un fraseggio slide incisivo e una presenza scenica che mescola humor e intensità.

La band che accompagna Lillard Williams, i Blues Imperials, hanno una line-up che nel tempo ha visto musicisti di grande mestiere, tra cui chitarristi ritmici, una sezione ritmica solida e un armonicista, e ha fatto del live il suo punto di forza. I concerti sono maratone di groove, call and response e assoli che sembrano conversazioni tra strumenti. Provare per credere. Se un giorno vi capiterà di ascoltarlo dal vivo, beh, ricordatevi queste parole che vi ho appena detto.

Partendo da radici tradizionali, Leland Williams ha sempre saputo aggiornare il linguaggio del blues senza snaturarlo. Arrangiamenti più serrati, produzione che valorizza il suono analogico e una scrittura che alterna humor, storie di strada e momenti di sincera malinconia. Slideway si inserisce in questa traiettoria come un lavoro che celebra la slide guitar come voce principale, ma non rinuncia a dinamiche moderne e a una cura del dettaglio in studio. Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è One Foot on the Brake, One on the Gas, un boogie dal passo incalzante costruito su una sezione ritmica che spinge e su un piano percussivo che ricorda i club di Chicago. Il testo dipinge una persona in bilico ed è una metafora perfetta per chi vive tra tentazione e prudenza.

Ancora un brano da questo Slide Ways di Lillard Williams e la sua band, The Blues Imperial, si chiama Homeless Blues ed è uno slow blues di grande intensità emotiva. La produzione lascia spazio alla voce e alla slide con un tappeto sonoro minimale che amplifica la solitudine raccontata nel testo. È il brano dove la band mostra la sua capacità di creare tensione con poche note, ogni pausa, ogni respiro. È parte dell'arrangiamento.

Lyled Williams firma e co-firma la maggior parte dei brani presenti in questo lavoro. La produzione è condivisa con Bruce Highglower, il fondatore di Alligator, che aiuta a mantenere il suono autentico e potente. Ed è il decimo album del gruppo per l'Alligator, un traguardo che sottolinea la longevità e la coerenza artistica di questa band. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo attraversato questo nuovo lavoro che uscirà a breve in tutto il mondo. Si chiama Slideways di Lyled Williams and the Blues Imperial. Dall'apertura tagliente con cui abbiamo iniziato questo speciale Bad All By Myself alle domande finali con cui concluderemo questo speciale What Kind of World Is This? Questo disco è una dimostrazione di come il blues possa essere contemporaneo senza perdere la sua anima. Slide che parla, testi che raccontano vite e arrangiamenti che rispettano il respiro del live. Se volete approfondire, cercate l'album fra pochi giorni su tutte le piattaforme o nei vostri negozi di fiducia e seguite la band per le date del tour. Grazie per averci ascoltato in questo speciale, ancora una volta dedicato al blues, in particolare al blues di Chicago, ma questa è una caratteristica dell'Alligator Records. Noi ci sentiremo con un altro speciale, con altri dischi che raccontano il mondo a colpi di corde e cuore. Ciao a tutti, da Maurizio Benvenuti.

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito, sono qui, davanti a un microfono in radio e quest'oggi voglio invitarvi a qualche minuto di suoni che attraversano oceani e memorie, perché arriva Cady Finlayson, un violino che è radice e viaggio insieme, capace di trasformare un reel in una conversazione e un'aria lenta in una confessione. Lei è Cady Finlayson e questo è il suo album Celtic

Caddy Finlayson ha suonato dalla Carnegie Hall ai festival di paese, portando la musica irlandese in 38 stati e naturalmente nella stessa Irlanda, pur essendo lei americana. La sua formazione classica e il suo amore per la tradizione si intrecciano con i ritmi del mondo e il folk americano.

E allora, ascoltiamo insieme il fraseggio. Ogni ornamentazione è una parola, ogni arco una frase che racconta case, partenze e ritorni. E allora lasciatevi guidare da queste melodie che sanno di terra bagnata, di strade percorse a piedi nudi. E anche questo brano che andremo ad ascoltare vi farà muovere il cuore e forse anche i piedi.

Caddy dice: la prima volta che ho sentito musica irlandese è stata una di quelle connessioni davvero potenti. Dovevo suonarla. E così ha studiato violino irlandese con il violinista di New York e di Sligo, Brian Conway, e poi si è recata a Limerick, in Irlanda, vincitrice della President's Award Scholarship. Alla Blas International Summer School ha imparato da alcuni dei più grandi violinisti irlandesi e ha studiato storia, cultura, danza e lingua irlandese.

Il suo percorso comprende un Master of Music presso il Mann College of Music di New York e suona il violino fin dall'infanzia a Seattle. Caddy ha realizzato fino a questo momento 4 album e la sua musica è trasmessa su più di 300 stazioni radio. I DJ che la propongono dai loro network hanno descritto la sua musica come intelligente e soprattutto piena d'anima.

Caddy si esibisce in duo, come anche in questo album, con il chitarrista Vita Tanga e con gruppi come Band of Rogues e i Police Pipes and Drums of Bergen County. Il suo programma televisivo, Fiddle Around Town, va in onda sul canale Brooklyn Free Speech in tutta New York City. E allora l'avete sentita e soprattutto avete sentito il suo violino che arriva in onda come una scintilla. Il suo violino celtico è al tempo stesso radice e viaggio, capace di accendere una stanza e di raccontare storie che attraversano oceani. Ascoltarla così come abbiamo fatto oggi significa lasciarsi guidare da un fraseggio vivace, da un lirismo che sa di tradizione e da un tocco globale che trasforma ogni reel in un piccolo racconto. Una puntata, quella di oggi, che abbiamo voluto dedicare a chi ama la musica, che parla al cuore e al passo.

E allora, se stasera qualcosa vi ha toccato, cercate i suoi dischi o venite a sentirla dal vivo, che naturalmente sarebbe la cosa migliore, anche se molto spesso non è semplice. Comunque, lei è un artista che porta la musica irlandese un po' ovunque, dove spesso, soprattutto, non arriva. E allora, grazie a tutti quanti voi che siete stati qui con me. E avete ascoltato il suo magico violino, quello di Kady Finlayson, e abbiamo insieme attraversato questo ponte sonoro. La musica continua a tessere legami e noi torneremo presto con altre storie da ascoltare insieme, come è caratteristica del sottoscritto, come è caratteristica di Radio Talpa.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Siamo negli studi di Radio Talpa, cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti qui davanti a un microfono nello studio 1 e tra poco darò voce a Raffaella Milandri, ancora una volta ospite di Radio Talpa, lei autrice e conduttrice del programma Nativi Americani Ieri e Oggi, che vi ricordo è un programma unico in Italia ed è in esclusiva nazionale proprio qui su Radio Talpa. Raffaella Milandri è già in linea, abbiamo parlato di quello che Raffaella Milandri ci narrerà in questa puntata ed è sicuramente anche questo un appuntamento imperdibile per chi vuole andare oltre il mito. Sarà un viaggio ancora una volta tra storia, culture e attualità dei popoli nativi del Nord America, dalla memoria rurale italiana all'immaginario del West, passando quest'oggi per Buffalo Bill, Salgari, Tex e le tracce lasciate nella nostra musica e nella nostra poesia. Raffaella ci guiderà con delicatezza e rigore, come al solito. Si parlerà di fascino, ma soprattutto di rispetto, come trasformare un sentimento di vicinanza in ascolto autentico, evitando stereotipi e appropriazioni. In scaletta, Raffaella Milandri mi ha già detto che avremo brani di Fabrizio De André, Buffy Sainte-Marie e Eulalie, che accompagnano riflessioni su identità, resistenza e memoria. E allora noi siamo pronti per ascoltare ancora una volta da questi microfoni Raffaella Milandri. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi.
1: Benvenuti a Nativi Americani Ieri e Oggi dai microfoni di Radio Talpa. Sono Raffaella Milandri e riprendiamo dopo una breve pausa le puntate dedicate ai nativi americani. Oggi partiamo da una domanda che ritorna spesso. Perché tanti italiani sentono i nativi americani così vicini? Attenzione, non parlo di appartenenza. Le culture native del Nord America non sono nostre e non sono un abito da indossare. Non sono una spiritualità da prendere in prestito. Eppure qualcosa accade. Molti italiani, avvicinandosi alla storia e alle culture dei nativi americani, non provano solo curiosità per un mondo lontano. È come se sentissero una risonanza più profonda, come se dietro l'immaginario delle praterie, dei cavalli, dei grandi cieli e delle ferite della frontiera emergesse qualcosa che parla anche alla nostra memoria. Questa vicinanza va capita bene, perché non nasce da una somiglianza diretta tra le nostre culture diverse. Sarebbe semplificare in modo grave, direi. I popoli nativi sono nazioni complesse con storie, lingue, cosmologie e sistemi sociali diversi: Lakota, Diné, Cherokee, Ojibwe, Hopi, Crow, Cheyenne, Blackfeet e così via. Quindi non esiste il nativo americano come figura unica e immobile. Esistono popoli vivi con diritti, governi, problemi, rinascite, lingue da proteggere e territori da difendere.

0: Una prima risposta, secondo me, sta nella storia stessa dell'Italia. Il nostro paese fino a poche generazioni fa è stato profondamente rurale, contadino, comunitario, fatto di borghi, campagne, montagne, boschi, fiumi, animali, famiglie allargate, dialetti, stagioni e mestieri tramandati. Per milioni di italiani la terra non era un concetto astratto o un bene economico, era pane, fatica, sopravvivenza, raccolto, sacrificio, identità. Non bisogna idealizzare però quel mondo, perché la civiltà contadina italiana fu anche miseria, fame, subordinazione, emigrazione, ma custodiva una consapevolezza che la modernità ha spesso spezzato. Quindi l'essere umano non vive separato dal mondo naturale, dipende da esso, lo teme, lo lavora, lo ascolta. Talvolta lo maledice, ma non può fingere che sia solo uno sfondo. E forse è proprio qui che molti italiani avvertono una risonanza con le culture native. Non perché la nostra storia sia la loro, non potrebbe mai esserlo, ma perché anche nella nostra memoria esisteva un'idea della terra non solo come proprietà o risorsa, ma come relazione. C'era poi il senso del noi. La famiglia, il paese, i vivi, i morti, i racconti, gli obblighi, le appartenenze. Anche questo non va romanticizzato perché ogni comunità può proteggere ma anche soffocare. Però quel noi esisteva ed è una delle tracce che la modernità ha indebolito. E a questo si aggiunge la ferita dello sradicamento. I popoli nativi del Nord America portano con sé una storia immensa di perdita e sopravvivenza. Terre sottratte, trattati violati, massacri, deportazioni, riserve, scuole di assimilazione, lingue proibite, spiritualità perseguitate, famiglie spezzate. L'Italia, in forme completamente diverse e non paragonabili alla colonizzazione subita dai popoli nativi, conosce però il linguaggio della frattura. Povertà, emigrazione, guerre, fascismo, resistenza, terremoti, abbandono delle campagne, perdita dei dialetti, trasformazioni sociali improvvise. Quindi non si tratta di mettere sullo stesso piano storie diverse, assolutamente. Si tratta di capire perché parole come terra, memoria, lingua, dignità, perdita e resistenza tocchino corde profonde anche in noi. E ora ascoltiamo un brano che per molti italiani ha rappresentato il passaggio dal mito infantile degli indiani alla percezione di una ferita storica. Fabrizio De André, Fiume Sand Creek.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Abbiamo ascoltato Fiume Sand Creek, scritta da Fabrizio De André con Massimo Bubola e pubblicata nell'album del 1981, comunemente noto come L'Indiano. Per molti italiani quella canzone è stata una soglia. Il massacro di Sand Creek, avvenuto il 29 novembre 1864 contro Cheyenne e Arapaho, smise di essere un episodio remoto e divenne voce, infanzia spezzata, inganno, sangue. Non più la frontiera vista dal soldato o dal colono, ma da chi la subisce. L'immaginario italiano del West però era cominciato molto prima. Alla fine dell'Ottocento arrivò anche in Italia il Wild Wild Show di Buffalo Bill, non un incontro autentico con le culture native, ovviamente, ma una rappresentazione spettacolare, commerciale e coloniale della frontiera americana. Cowboys, cavalli, assalti simulati, tende, scene di battaglia e performer nativi inseriti in una narrazione costruita per il pubblico europeo. Il tour di Buffalo Bill toccò molte città italiane e quell'immaginario lasciò un segno potente. Le tournée italiane del 1890 e del 1906 fissarono nella memoria popolare immagini destinate a durare: il nativo a cavallo, la tenda, la piuma, il grande spazio aperto, la frontiera come luogo di conflitto e destino. Anche la celebre sfida equestre del marzo 1890 a Roma tra cowboy del Wild West Show e i butteri della Campagna Pontina ebbe un valore simbolico. Non fu una sfida tra nativi e butteri, senz'altro, ma mostrò come il mito americano della frontiera incontrasse l'Italia rurale, pastorale e cavalleresca di fine Ottocento. Poi vennero Salgari, i romanzi d'avventura, il cinema, le edicole, i fumetti. Tex Willer, con tutti i limiti del western della sua epoca, aprì per molti lettori una breccia nell'immagine dell'indiano nemico. Non era antropologia, non era storiografia, ma mostrava spesso capi nativi dotati di dignità, comunità tradite, trattati violati, soldati corrotti e ingiustizie della frontiera. Per molti italiani, la strada verso una curiosità più seria è passata anche da lì, dall'avventura alla domanda, dal fumetto alla storia. Il problema non è aver cominciato da Tex, dal cinema o da De André. Il problema sarebbe restare lì. Oggi non basta più dire mi piacciono gli indiani. Bisogna chiedersi quali popoli, quali nazioni, quali lingue, quali diritti, quale presente. Adesso ascoltiamo una voce nativa potente e necessaria. Buffy Summery, artista Cree, di origini in realtà italiane, da quello che è stato ricostruito recentemente con My Country, These Are Thy People, You Are Thine.
1: Now that your big eyes are finally open. Now that you're wondering how must they feel, meaning them that you've chased across America's movie screens. Now

Ecco, questa voce ci riporta al punto centrale della puntata. I popoli nativi non sono una metafora, non sono il nostro bisogno di purezza, il nostro sogno di libertà, non sono una scorciatoia spirituale e non sono un paesaggio mentale in cui cercare ciò che l'Occidente ha perduto. Anche l'ammirazione, se non è educata dal rispetto, può diventare una forma di cancellazione. Quando diciamo i nativi erano più vicini alla natura, rischiamo di trasformare società complesse in una cartolina. Quando li immaginiamo tutti uguali, cancelliamo differenze enormi. Quando prendiamo simboli, cerimonie, parole sacre o oggetti rituali senza conoscerne il contesto, trasformiamo culture vive in decorazione. Perché la vera vicinanza non prende possesso, ascolta, studia, distingue, corregge gli stereotipi, legge autori nativi, riconosce la sovranità culturale e accetta di non sapere. Soprattutto lascia che siano i popoli nativi a parlare. Forse tanti italiani sentono i nativi americani vicini perché, oltre il mito e oltre l'immagine, quei popoli ci costringono a guardare ciò che la modernità ha cancellato anche in noi. Il legame con la terra, la forza della comunità, il dovere della memoria, la dignità di chi resiste senza lasciarsi trasformare in fantasma. Ma proprio per questo quella vicinanza deve diventare adulta. Deve passare dall'emozione alla conoscenza, dal mito alla storia, dall'ammirazione al rispetto. Solo lì diventa qualcosa di degno, non possesso, non imitazione, non romanticismo, ma ascolto. Ora chiudiamo la parte musicale con un brano che porta voce, respiro e battito. Ulali Makichi, Heartbeat Drum Song.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Forse la risposta alla domanda iniziale è questa. Tanti italiani sentono i nativi americani vicini perché riconoscono dietro una storia lontana alcune parole universali e dolorose. Terra, memoria, comunità, perdita, resistenza, dignità. Ma quella vicinanza non dà diritto a possedere, a semplificare o a imitare. Al contrario, impone una responsabilità maggiore. I popoli nativi non sono scomparsi, non sono personaggi del passato, non sono simboli immobili dentro un tramonto western. Sono qui. Essi parlano, scrivono, governano, rivendicano. Creano, insegnano, ricordano e chiedono, prima di tutto, di non essere più raccontati solo dagli altri. La vera vicinanza, se esiste, non dice io sono come voi. Dice piuttosto vi ascolto, vi rispetto, imparo a distinguere e non trasformo la vostra storia in una fantasia comoda. Da Radio Talpa, questa era la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Io sono Raffaella Milandri e vi aspetto assolutamente alla prossima puntata. Grazie.
1: E allora, cari amiche e cari amici, ringraziamo ancora una volta Raffaella Milandri per essere stata ospite anche oggi qui a Radio Talpa con il suo format Nativi Americani ieri e oggi, che vi ricordo è l'unico programma che si occupa di nativi americani in Italia ed è in esclusiva nazionale proprio su questa emittente, su Radio Talpa. E allora, se anche nella puntata di oggi voi avete così avuto un legame con queste storie che Raffaella Milandri in ogni puntata ci racconta, condividete questo programma perché più ascolti consapevoli ci sono, più cresce la possibilità di un dialogo vero. Non perdete questi appuntamenti con Raffaella Milandri perché ogni puntata è un'occasione per imparare ad ascoltare. Ancora grazie a Raffaella Milandri, naturalmente grazie a tutti quanti voi che continuate a seguirci in maniera così appassionata. Da Maurizio Benvenuti, qui da Radio Talpa, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
2: Avete ascoltato Nativi Americani ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.

0: Avete ascoltato Music Enjoy, quando le parole non servono, con Bibi DJ.
1: BFF Songs,
2: le canzoni amiche,
1: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Abbiamo appena ascoltato Vogue di Madonna.
1: Madonna,
0: Madonna, mamma mia.
1: Che Donna.
0: Che Donna, Madonna. Noi siamo le BFF con Eva Eville e Lucy Lucille e Enrico Enril.
1: Harry Enril.
0: Enrico Enril.
1: E andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it, ma sempre su Radio Talpa in replica la domenica alle 15, dove andiamo a ripescare le puntate che vi sono piaciute più, di più nel passato. In più andiamo anche sia in streaming che su Etere, su gli FM famosi di Radio Icaro il venerdì alle 23 o anche il 92 ovviamente MHz o la domenica alle 21. Però potete ascoltarci anche lì in streaming su Icaro Play.
0: Perfetto, bravissima. Cosa dire di Vogue di Madonna? Allora, è un inno alla libertà d'espressione, all'evasione e all'autocelebrazione, che porta al... io le mie parole, il voguing, come si pronuncia?
1: Voguing.
0: Voguing, uno stile di danza queer nato nella comunità LGBTQ Plus di New York nel mainstream. La canzone invita a dimenticare i problemi, sentirsi star e mettersi in posa, strike pose. L'ho detta bene almeno questa?
1: Strike pose.
0: Imitando la raffinatezza delle modelle, Madonna ha reso popolare questa danza caratterizzata da pose plastiche, gesti angolari e fluidi ispirati alle copertine della rivista Vogue. Il brano celebra la capacità di trasformare ogni gesto in arte e di esprimere la propria identità con sicurezza, indipendentemente dalle norme sociali.
1: Ma non faceva parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 1, mi pare?
0: Te non me la fare troppo complicata. Adesso troppo c'è complicata. Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Esatto. L'unico che conosco.
0: Può essere, dai, può essere.
1: L'unico che conosco è Il Diavolo Veste Prada 1. L'ho lanciato così, mi sono fatta un lancio. Sai quando uno alza la palla e poi fa schizzata?
0: No, ma può essere che hai ragione.
1: No, sai perché dico l'unico che conosco? Perché la prossima canzone si chiama L'unico che conosco, The Only One I Know, e loro sono i Charlatans. Mi faccio un assist adesso, tac, me le alzo, me le canto, me le suono.
0: Mitica.
1: È un brano di questa band musicale rock di Charlatans, pubblicato nel 90, perché stiamo affrontando l'anno 90, e fu il primo singolo della band a entrare nella top 20 nella classifica britannica dei singoli, dove si piazzò nono. La canzone contiene versi del brano Everybody's Been Burned, pubblicato dai Byrds del 67, mentre la melodia contiene una partitura di organo ripresa dalla versione che i Deep Purple fecero del brano Hush. Quindi è piena di citazioni. E allora noi ascoltiamo i Charlatans con The Only One I Know. Siamo nel 90.

0: Abbiamo ascoltato I've Been Thinking About You dei London Beat, una canzone eccola lei, è partita. È una canzone pop dance che celebra la realizzazione di amare qualcuno più di un semplice amico. Quindi cosa significa? Il protagonista si rende conto che l'amicizia si è trasformata in qualcosa di più profondo. Quindi questa frase ricorrente, I have been thinking about you, ho pensato a te, evidenzia quanto la persona amata occupi i pensieri del cantante, specialmente quando è lontana. La canzone ha un tono positivo e ballabile, suggerendo un desiderio di riunirsi e non nascondere più i propri sentimenti.
1: Bello, io ti rispondo con la canzone più bella che ho tra nella selezione del 90. È una canzone difficile da gestire, Hard to Handle, dei Black Crowes. Loro, è una canzone in realtà che è stata scritta nel 68 da Otis Redding. Vi ricordate? Sitting on a Dock on a Bay, Sitting on... vabbè.
0: Ah, certo.
1: Esatto. Originariamente registrata da Redding, fu pubblicata in 68 come lato B di Amen, dopo l'improvvisa morte del cantante nel 67. E appare anche nell'album del 68 The Immortal Otis Redding. La versione di Redding raggiunse il numero 38esimo nella classifica R&B, pensate, di Billboard. Invece la rock band americana dei Black Crowes ha realizzato questa cover facendola uscire come nel 1990 di Shake Your Money Maker, raggiungendo la posizione 26 nella classifica Billboard Hot 100 con la loro versione. Ma per me è un pezzo che è veramente bello, l'hanno usata in altissime colonne sonore, e uno adesso che dice, ma è proprio quella di... ecco chi erano, sono i Black Crowes. E allora Black Crowes con Hard to Handle.

0: So Hard dei Pet Shop Boys. Allora, questa canzone cosa fa? Descrive la difficoltà di mantenere la fiducia e la fedeltà all'interno di una relazione. Qua è sempre un disastro, evidenziando il contrasto tra l'amore e le reciproche infedeltà dei partner. Il brano, tratto dall'album Behavior. Porca miseria. Esplora cinicamente la complessità dei rapporti, raccontando come sia faticoso gestire una doppia vita amorosa. Infatti, so hard, una fatica.
1: Io ti rispondo a questo punto che un uomo si può anche scatolare, man in the box. Ti piacerebbe scatolarlo? Fai un bel pacchetto Amazon e lo spedisci a qualcuno senza destinatario. E loro sono gli Alice in Chain, una canzone di questa band che è stata pubblicata come singolo nel gennaio del 91, però era uscita nell'album del 90 che si chiama Facelift. Ha raggiunto la posizione numero 18 nella classifica mainstream rock di Billboard, è stata nominata per un Grammy Award come miglior performance hard rock addirittura 2 anni dopo, nel 92, inclusa nella compilation Nothing Safe Best of the Box, eccetera eccetera. Non vi leggo tutte le compilation perché se non finisco. Brava. Più, ed è stata la seconda canzone più trasmessa dalle radio rock mainstream del decennio tra il 2010 e il 2019, quindi proprio riproposta come la peperonata anni e anni dopo. E quindi adesso ascoltiamo gli Alice in Chains con Man in the Box.

0: E noi invece abbiamo appena ascoltato You Gotta Love Someone di Elton John. Comunque ho deciso, Iva, la prossima volta ti mando le canzoni e te mi mandi il vocale come devo pronunciarle. Ma perché questa, qua è un disastro.
1: Guarda che c'è Google pronuncia. Tu metti il nome lì, te metti la pronuncia, il nome lì e la pronuncia. Ma se tu ascolti quei ragazzi che prima di te facevano radio con me, mi infamavano per tutte le pronunce. Te pensa.
0: Pensa come pronuncio male io.
1: Pensa come so quanto so avanti. Vabbè. Comunque le BFF sono sempre il numero uno. Noi non siamo perfette. Non diamo neanche le informazioni perfette. No. Non diciamo le cose perfette. No. Diciamo le cose che ci interessa dire su queste band che troviamo. Potrebbero essere anche informazioni sbagliate.
0: Pronunce errate.
1: Però ci sono i nostri fans che dicono: ma quando è che esce una nuova puntata? E questo noi ci rende felici. Brava. Speriamo che voi siate tra questi.
0: Ma che brava, mi costa piangere. Invece mi tocca raccontare un po' di questa canzone di Elton John, che è un inno all'essenzialità dell'amore come forza motrice della vita. Vedi, anche la nostra amicizia è una forza motrice della vita.
1: Alla grande, noi ogni giorno ci mandiamo messaggi di buon umore.
0: Del buongiorno, dal bagno. E questa canzone sostiene che per affrontare le sfide, superare gli ostacoli e dare senso all'esistenza è indispensabile amare e condividere le esperienze con qualcuno, che non vuol dire con un marito, con un moroso, no. Quindi amicizia, fratellanza, amiamoci, quindi devi amare qualcuno, punto. Qualsiasi cosa, animale, no? Persona,
1: una pianta, amico,
0: qualsiasi cosa. Quindi niente, tutto qua, amiamoci.
1: Amiamoci, no, volevo dire che le tue, quelle che citavi, sono le riunioni di gabinetto, come fanno in Parlamento, niente di peggio, niente
0: di meglio.
1: Sì, ma
0: noi facciamo delle scelte migliori, di quelle delle loro.
1: Sono delle scelte epiche, ed epiche, il prossimo pezzo che invece vi voglio proporre io. Volevo fare l'alzatrice. Volevo fare l'alzatrice da grande. Hop, le alzo e le schiaccio. E le BFF continuano con altre pochissime canzoni, siamo quasi alla conclusione della puntata dedicata al 90, però Faith No More, una band che è veramente straordinaria, questo pezzo è quello che ha un tiro bestiale, forse la canzone che ha più tiro nella mia selezione del 90, è un singolo di questa band musicale statunitense, il secondo estratto da The Real Thing del 90, e ha reso, è il brano che ha reso famosa la band, raggiungendo la nona posizione nella Billboard Hot 100 e diventando la loro unica hit nella top 10 degli Stati Uniti. Ha ottenuto il primo posto in classifica in Australia e il video è caratterizzato da immagini surreali combinate con filmati della band che si esibisce sotto una tempesta di pioggia artificiale in un teatro di posa. Anche il video infatti è stratosferico, ma veramente questa canzone vi farà ballare, anche se la state ascoltando che in orari serali, vi farà ballare e smuovere e cadere dalla sedia. Quindi Faith No More con Epic.

0: vi ho appena fatto sentire I Promise Myself di quel figo di Nick Cayman, perché chi è che non si ricorda la pubblicità dei jeans Levi's? Dai, su, l'ho scelto solo per quello.
1: Non puoi fare nomi delle marche perché tanto non ce le regalano, a meno che sentendo questo annuncio radiofonico
0: comunque,
1: magari allora, decidano di regalarci dei prossimi
0: ci
1: jeans.
0: Ci ricordavamo il pacco dei jeans Levi's di Nick Cayman, perché sta canzone non è che ce la ricordiamo tanto, comunque. Ogni tanto torna così. È una ballata pop sulla dedizione e la speranza in cui il protagonista promette a se stesso di aspettare la persona amata e di pregare per lei, nonostante le incertezze del sentimento e le opinioni altrui. Il testo esprime la necessità di non arrendersi all'amore. Mi raccomando, capito? Non arrendetevi all'amore, mai.
1: Non arrendiamoci, combattiamo e saliamo sull'auto. The Waybogon, loro sono i Dinosaur Junior, una band degli anni 90 che io adoravo, con leader Jay Mashes. Sono andata anche a sentire al Velvet, una band indie rock, perché diciamo che adesso entriamo negli anni 90 e il pop, puramente pop, inizia un po' a perdere i colpi, quindi le canzoni, quelle famose che ascoltavamo negli anni 80, quelle più ballate, quelle che sentite ancora nelle radio, iniziano un po' a scemare e entra il pop, diciamo, magari anche un po' più qualità, però che è stato apprezzato meno negli anni. A me non piaceva più di tanto il pop, e quindi ho iniziato ad ascoltare altre cose, tra cui questa band meravigliosa. E l'album venne pubblicato, il singolo venne pubblicato negli Stati Uniti nel 90 come singolo. Nel 91 entra nell'album Green Mind, che è uno tra i più belli appunto di questa band. E ci sono citazioni di David Bowie, e Jay Mashes è veramente un grande, un one man band, lui può suonare di tutto e anche tutti insieme, fa un concerto anche come solista suonando tutti gli strumenti. E quindi noi adesso ci ascoltiamo The Dinosaur Junior con The Waygon.

0: Abbiamo appena ascoltato Il Diablo dei Litfiba, un inno rock ironico e provocatorio che satirizza le accuse di satanismo mosse contro la musica rock. Mi veniva in inglese, denunciando l'ipocrisia sociale e religiosa dell'epoca. Il testo, cantato dal mitico Piero Pelù, ribalta i luoghi comuni, usando l'immagine del diavolo come simbolo di ribellione, tentazione e libertà individuale. Il protagonista si definisce il ribelle della famiglia, vivendo una vita fatta di sfide e rifiutando le convenzioni. Il paradiso visto come un'astuta bugia. Hai preso paura?
1: Ho preso paura. Il paradiso è un'astuta bugia.
0: E quindi niente, Eva, ci vuoi ricordare gli orari dopo Il Diablo, che mi devo
1: assolutamente
0: riprendere?
1: Riprenditi, perché sei tutta indiavolata. Indiavolata e non vestita di Prada, quindi questa cosa è... No, non funziona. Va bene, allora vi ricordo che avete appena ascoltato una puntata delle BFF, Lucille, Eva e Will, Henry la regia. Melil detta Bona Tyler oggi non è con noi, però ci sostiene, ci lancia qualche parola in tedesco ogni tanto, che non sappiamo se sono parolacce o parole normali. Vi ricordo che andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it o la domenica alle 15 sempre su www.radiotalpa.it. Su Radio Icaro invece andiamo in onda alle 23 del venerdì www.icaroplay.it o sui 92 MHz. Stessa cosa la domenica alle 21, non mi fate ridire, www.icaroplay.it o 92 MHz, con quell'orario quello. L'ultimo pezzo, anche io sono in Italia e vado su Elio le storie tese.
0: Wow.
1: Born to be Abramo, la canzone con cui concludiamo. Vi cito una frase di Rocco Tanica. Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Val Filsetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo ai soliti furbini che niente messa, niente castagnata, e vorrei essere stato chiaro. Si tratta di una rarità discografica, in quanto fu ritirato al mercato a pochi giorni dalla pubblicazione. E allora noi vi salutiamo con Born to be Abramo, Elio le storie tese e tutti noi. Ciao!
0: Ciao!

0: Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni. Mi raccomando, Nativi Americani, ieri e oggi è il vostro spazio per scoprire tutto questo. Ma abbiamo bisogno di voi per crescere. Aiutateci a diffondere la voce, parlate del nostro programma, condividetelo con chi ama la storia, la musica, le tradizioni dei popoli indigeni. Ogni ascoltatore in più è un passo verso la valorizzazione di queste culture straordinarie, verso la divulgazione di culture che non hanno mai avuto giustizia. Unitevi a noi. La terra canta ancora e noi siamo qui per ascoltarla insieme. La storia dei nativi non è solo il passato, ma è soprattutto un'ispirazione per il futuro. Quindi condividete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it.
2: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Un saluto da Federica Chical Caliandro e benvenuti al nuovo appuntamento con Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Quando si parla di arte nell'ambito della musica, un posto di rilievo è certamente occupato dalla fotografia, che, oltre alla dimensione spiccatamente artistica, ha un ruolo fondamentale di testimonianza e documentazione visiva per l'aura che molti protagonisti del mondo musicale hanno manifestato nel corso della loro carriera. Uno degli esponenti che meglio ha attivato quello speciale rapporto che si innesca fra musica e immagine fotografica è stato certamente Joel Broxy, un fotografo i cui memorabili scatti hanno animato gli artwork e la promozione per numerosi artisti, contribuendo a mettere a fuoco l'immagine della musica prodotta soprattutto negli anni 60 e 70. Broxy è stato un artista pioniere del formato quadrato da 31,43 x 31,43 cm. Le cover dei vinili, con il loro grande formato, si configurano quasi come tele da pittore, consentendo la realizzazione di grafiche ben visibili e variegate di cui il fotografo newyorkese è stato maestro, sia per ritratti stilizzati e scene patinate, sia per pose surreali e illustrazioni di precise idee concettuali. La foto più nota di Broxy è certamente quella che mostra Jim Morrison The Doors a torso nudo e con le braccia distese ai lati, uno scatto realizzato nel suo studio di New York nel 1966. L'immagine in bianco e nero utilizzata sulla copertina dell'album The Best of the Doors del 1985 ben rappresenta il carisma messianico e misterioso che ha reso Morrison una figura musicale così iconica e importante. Numerose foto scattate Doors da Broxy sono state utilizzate come immagini promozionali e artwork per i dischi della band californiana, come per quello omonimo di debutto avvenuto nel 1967.

Il primo album The Doors è stato considerato tra i più grandi esordi del rock. Contiene il rivoluzionario singolo Light My Fire e la lunga canzone The End, col recitativo di stampo teatrale e dai contenuti spiccatamente tipici. Broxy, pur non essendo attratto in maniera particolare dalla musica The Doors, con le sue foto ne ha creato comunque il mito. Ha aperto un varco nel loro mondo, dove il blues e il rock si fondevano con la letteratura, la psicanalisi, il cinema, il teatro. Joel Broxy era nato nel 1939 a New York e si era laureato alla Syracuse University nel 1961. Mentre lavora in un negozio di macchine fotografiche a Brooklyn, inizia una carriera come fotografo, aprendo un proprio studio. Grazie a quella seduta fotografica coi Doors, nel mondo della comunicazione esplose la sua proverbiale capacità di catturare su pellicola il carisma e l'indole comunicativa dei musicisti che era invitato a fotografare. In un certo senso, egli ha definito un nuovo standard, contribuendo alla creazione dell'immagine per molti artisti del mondo musicale dell'epoca. Nel 1968 viene pubblicato l'album Astral Weeks, secondo il studio per Van Morrison. La musica registrata dal cantautore irlandese è una miscela di folk, blues e jazz e marca un radicale allontanamento dal suono dei suoi precedenti successi pop. I testi esprimono il caratteristico simbolismo sognante che identifica l'amore terreno col paradiso, tematica che sarebbe tornata spesso nella sua produzione musicale. La scrittura ipnotica e impressionista viene ben introdotta da un progetto grafico incentrato su una bella foto di Broxy, che inquadra Morrison attonito e pensieroso. L'immagine ha uno stile definito, quasi caravaggesco, seppure più luminoso e modernista, con la foto in parte filtrata da una lente di colore verde. Il disco non ha avuto un immediato successo, ma è stato in seguito considerato uno dei più importanti titoli della storia del rock.

Nel corso della sua carriera, Joel Broxy ha contribuito alla realizzazione di centinaia di copertine per un cast assai eterogeneo di musicisti. Egli ha fotografato artisti in diversi generi musicali, dal blues al jazz, dal rock al pop mainstream. Davvero artigiano della fotografia in tutti i contesti in cui si è trovato a lavorare, ha sempre mantenuto lo stesso meticoloso impegno, passando ore ed ore a sistemare luci, scenografie e macchine fotografiche. Per diversi anni Broxy è stato il fotografo ufficiale della Stax Records, un'etichetta di Memphis specializzata in musica soul e rhythm and blues. Molte copertine per la Stax erano semplici ritratti in bianco e nero, ma altri artwork contenevano immagini più articolate, quasi teatrali ed atmosfera, scattate in contesti anche molto diversi. Nel 1969 viene pubblicato Memphis Underground, album in cui il flautista Herbie Mann opera una fusione fra jazz e rhythm and blues. Sulla cover troviamo uno scatto iconico di Joel Broxy, editato con la sovrapposizione di macchie colorate, che fanno sembrare il viso del musicista newyorkese come una vera e propria scultura. Il mistero che trapela dall'immagine di copertina introduce lo speciale mix musicale del disco, connubio fra musicisti jazz newyorkesi e la leggendaria sezione ritmica degli American Studio di Memphis. Si tratta di una miscela energetica e fresca che dà vita a una musica che non assomiglia né al Southern Soul né al jazz. Tre dei cinque brani dell'album sono cover di canzoni originariamente pubblicate da artisti della Stax e dell'Atlantic, mentre l'ultima traccia è un traditional riarrangiato da Herbie Mann. Il flautista newyorkese firma solo un anonimo brano iniziale che introduce il suono originale di uno degli album jazz più venduti di tutti i tempi, alchimia musicale fra il groove del soul sudista e il lirismo del jazz di New York.

Prima di iniziare la sua carriera, Joel Broxy non aveva mai manifestato particolare predisposizione per la fotografia. Eppure, a cavallo fra gli anni 60 e 70, egli si è trovato esattamente al centro della fenomenale rivoluzione musicale che si stava sviluppando. Con la sua macchina fotografica ha avuto la sensibilità di interpretare gli umori e documentare nei minimi dettagli il fermento civile e culturale di un'intera generazione. Molti dischi e diversi importanti artisti dell'epoca hanno avuto almeno un report fotografico firmato dall'artista newyorkese. Come se detenesse una specie di dote mediatica, Broxy ha avuto la capacità di stare dove succedevano le cose per interpretarne e amplificarne la portata. Pur essendo un appassionato di musica, possedendo un'enorme collezione di dischi, egli ha sempre mantenuto un discreto distacco dai musicisti con cui ha lavorato, lasciando comunque aperto quel canale di comunicazione che consentisse di farne emergere le straordinarie qualità. Nel 1969 Joel Broxy appare nei crediti dell'artwork dell'importante album The Stooges. Ancora un primo disco per un gruppo rock con lo stesso nome del titolo. Ancora una produzione dalla Elektra e Record che gli commissiona la copertina. Broxy è memore del suo debutto eccellente e quindi ripropone, quasi come in un cliché, la foto dei membri della band disposti su più piani, il primo dei quali spetta chiaramente al leader Iggy Pop. Il disco, pur non avendo avuto riscontri immediati, viene considerato un punto di riferimento per tutta la musica moderna. Antesignano del proto-punk, è diventato un classico in cui la band è riuscita nella difficile impresa di suonare in anticipo i suoi tempi e completamente fuori dal loro tempo. Da questo disco, a suo modo fondamentale per la storia del rock and roll, vi propongo l'ascolto di 1969.

Nel corso degli anni, l'apprezzamento per il lavoro di Joel Broxy è stato alquanto trasversale. Le sue foto furono infatti apprezzate e utilizzate negli artwork di album per artisti anche molto diversi fra loro. La musica underground dei Fugs e degli MC5, figlia dell'attivismo politico della sinistra radicale americana, faceva da perfetto contraltare al mainstream musicale realizzato da Aretha Franklin. Alla stessa maniera, l'hard rock clownesco e gigione dei Kiss era l'ideale contrapposizione alla disco music, smaccatamente elegante e patinata, realizzato da Gladys Knight and the Pipes o dagli Chic. In tutti i casi, Broxy si è sempre calato alla perfezione negli umori dei diversi interpreti per cui è stato chiamato a lavorare, non solo per i ritratti, ma anche per le ambientazioni, gli umori, le tematiche e le aspirazioni di artisti che sembravano così distanti e contrastanti. Un esempio emblematico di questa compenetrazione avviene nell'album Free Your Mind and Your Ass Will Follow del gruppo funk rock radicale americano Funkadelic. La cover del disco è apribile, forma un gioco di parole visivo che ribadisce la tematica espressa nel titolo. Una donna che tiene le braccia al cielo in una pose statica si scopre completamente nuda all'apertura della cover. L'artwork originale del 1970 mostra la donna rivolta verso il basso, dove campeggia il titolo Libera la tua mente in marrone. Le ristampe dal 1990 hanno invertito la direzione della donna, utilizzando una foto alternativa in cui la sua testa è più inclinata e le dita più aperte a ventaglio. Diverse sono anche la posizione e il colore bianco degli elementi del testo. La tematica di fondo affrontata dal disco

In circa 15 anni di attività, Joel Broxy ha realizzato servizi fotografici per centinaia di artwork, lavorando anche come agenzia pubblicitaria fino a 6 diverse etichette discografiche. Partendo da una lontana foto scattata per caso al cantante folk Eric Andersen nel 1966, Broxy ha documentato l'evoluzione musicale e culturale di un'intera generazione di artisti, in un periodo anche particolarmente fervido di idee. Nonostante questa carriera stellare, a partire dalla fine degli anni 70, il fotografo newyorkese ha cominciato a diradare l'attività per il mondo discografico. Cominciò a dedicarsi quasi esclusivamente a lavori di natura commerciale, lasciando anche in quel contesto un marchio riconoscibile, soprattutto per grossi brand come Revlon, DuPont, Avon ed altri. All'inizio degli anni 70, Broxy, lavorando per l'etichetta Westbound, aveva avviato una collaborazione con la funk band americana Ohio Players, di cui realizzerà fotopromo e artwork per numerosi dischi. Il lavoro rivoluzionario e avant-garde col gruppo originario di Dayton si basava su scatti essenzialmente erotici. I membri della band non compaiono mai, sono invece spesso presenti dei professionisti delle immagini, come la modella calva di colore Pat Running Bear Evans, che era già apparsa su Playboy. Dolore, piacere ed estasi sono i titoli che fanno parte di una trilogia inclusa nella collaborazione artistica, il più iconico dei quali è Estasi del 1973, quarto album degli Ohio Players. Nella foto della cover, la Evans appare in bikini di pelle insieme a un uomo, entrambi coperti da catene, seminudi e abbracciati in atteggiamento languido. Lo scatto mescola in maniera equivoca le tematiche sessuali sadomasochiste

naso, con quelle relative al processo di liberazione dalle tensioni razziali dell'epoca. Il disco è stato arrangiato con la collaborazione dei Funkadelic, fan incalliti della band.

Ger Broxy, quantunque avesse progressivamente abbandonato il mondo della discografia, già dalla fine degli anni 70 ha continuato ad apparire a lungo nei crediti delle copertine di numerosi dischi. I suoi scatti appaiono infatti su produzioni musicali licenziate anche molti anni dopo la sua morte, avvenuta nel 2007 all'età di 67 anni. Ad oggi il sito Discogs accredita Broxy ben 536 titoli e non è detto che la lista si fermi qui. La longevità e l'interesse per il lavoro del fotografo newyorkese ha creato spesso le condizioni per l'allestimento di esposizioni temporanee e permanenti, anche in prestigiose gallerie come la Morrison Hotel Gallery di New York e Los Angeles, la Gonvida Gallery di Washington, la Fake Line Gallery di Los Angeles e quelle frequenti realizzate presso lo Stax Museum di Memphis. Il progressivo rifiuto di Broxy e i lavori su commissione provenienti dalla discografia ha avuto alcuni sensazionali colpi di coda. Uno di questi è senza dubbio Small Changes, quarto album in studio di Tom Waits, pubblicato nel 1976 dalla Psyllium Records. La copertina mostra il cantautore americano seduto nel camerino di una go-go dancer, ballerina spogliarellista che appare a seno nudo, in piedi e alle spalle di Waits. Pare che la ballerina della foto sia l'attrice Cassandra Peterson, famosa per aver interpretato successivamente il personaggio iconico di Elvira, Signore della Notte, conduttrice televisiva horror che presenta B-movie e dell'orrore a basso budget. L'album è stato registrato direttamente su un nastro stereo a due tracce, mentre la musica è inevitabilmente influenzata dallo stile lirico di Raymond Chandler, Charlie Bukowski e del jazz degli anni 50.

Termina qui questo viaggio intorno alla musica, in compagnia del potere immaginifico degli scatti fotografici realizzati da Joel Broxy. Vi do appuntamento fra 15 giorni per una nuova avventura di Art Around Music, sempre sul canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Kikal Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate.

e siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

è chiaro. Sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato, ma l'ho apprezzato.

0: Am I the meanest?
1: Sure enough.
0: Am I the baddest mofo low down around this time?
1: Sure enough.
0: Well, who am I?
2: Sean P.
3: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. There's a ghost in

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

that's what it is.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

Avete ascoltato Balliamo con DJ Auerbach ogni venerdì alle ore 23 su radiotalpa.it. Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Cari amiche e cari amici, un abbraccio sincero a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un caro saluto da Maurizio, benvenuti. Bene, oggi, grazie ad un articolo di Pino Corias, abbiamo il piacere di parlare ancora una volta di un grande della musica, Demetrio Stratos. Il suo vero nome era Estratios Dimitriou ed era nato ad Alessandria d'Egitto nel 1945. Morì per una rara patologia il 13 giugno del 1979 in un ospedale di New York, poco prima di un concerto all'Arena di Milano con tutta la scena impegnata italiana. I proventi sarebbero stati devoluti per le sue cure, troppo tardi. Era stato il prodigioso cantante dei Ribelli e del progressive rock jazz degli Aria. Segnò la scena politica e controculturale della Milano anni 70. Bene, oggi, protagonista, Demetrio Stratos.

Lo tradì il cuore, mai la voce. Quella sera, all'Arena di Milano, eravamo andati in 60.000, dice Pino Corias, per salvargli la vita. Quasi tutti, senza sapere che la notte prima, al Memorial Hospital di New York, Demetrio Stratos, il re degli aria, l'aveva già perduta, inghiottita dalla malattia che il concerto allestito al di qua del mare voleva sconfiggere, pagando il conto del chirurgo e del midollo osseo necessari al trapianto. Quel rito di accendini e jam session di musicisti amici divenne l'ultimo omaggio alla sua voce, alla sua storia, alla sua faccia di granito greco con i capelli pieni di vento. Demetrio è stato il solista più veloce a conquistare il decennio intitolato all'Orda d'Oro e poi a scomparire nello stesso istante in cui quel decennio di ossigeno e di piombo dileguava in rendiconti e rimorsi. Salutò senza salutare, si inchinò senza comparire. Aveva 34 anni, appena il tempo di godersi un po' di passato rock e un po' di futuro in jazz, studiare il canto delle balene, la doppia voce degli uomini ancestrali, l'enigma dei silenzi di John Cage, la danza sincopata di Merce Cunningham, le notti a New York con Andy Warhol, fino a quel guaio di malattia che all'improvviso spense le luci per sempre. Addio, lasciandoci la premonizione di Breton come un viatico oppure una minaccia. Gli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano. Frase incisa sulla copertina del suo ultimo album di Vocalist con gli aria. Dopo i vinili che contenevano i capolavori Luglio, Agosto, Settembre Nero, Cometa Rossa, l'Internazionale distorta molto oltre la dissidenza alla caserma sovietica, e poi La mela di Odessa, che rotola da allora in un giro tondo funky, ballato a tutti i concerti quando ai concerti politici ancora non si ballava.

cavallo di una foglia. Cavalca, cavalca, cavalca. Insieme attraversarono il mare e impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare,

0: mondo sia tondo.
1: Era il 14 giugno del 1979. Giravano luci e lacrime quella notte di abbracci, notte di controcultura collettiva a chiudere gli anni 70 che erano stati belli e terribili, come lo è la giovinezza. Sul palco salirono gli Aria, naturalmente, con Gioia e Rivoluzione al massimo volume, a solo di Paolo Tofani alla chitarra elettrica e di Patrizio Fariselli alle tastiere, poi la PFM di Mauro Pagani e Franco Mussida, poi il banco del Mutuo Soccorso di Francesco Di Giacomo, che aveva voce danzante, il corrispettivo amniotico di quella di Demetrio.

ma era sulle gradinate lo spettacolo. Era in quella commozione che fece scrivere a Giorgio Bocca un magnifico pezzo frastornato. Chi è questo cantante appena morto che riempie l'arena di cui noi borghesi non sappiamo quasi niente? In che mondo è vissuto? E in quale viviamo noi? Povero Bocca, era il mondo dei figli illegittimi e inattesi, il mondo del Festival del Proletariato Giovanile, Parco Lambro, 1974, filmato da Alberto Grifi. Il mondo delle avanguardie che a Milano abitavano dalle parti di Via Leopardi, gli studi della Cramp Record di Gianni Sassi, dove fabbricava musica, e riviste come Alfabeta e La Gola, le case editrici L'Erba Voglio e Squilibri, ma sempre con mobili pignorati, cambiali in scadenza e assegni da farsi cambiare al Lucky Bar, un tavolo fisso per i martini cocktail serali e i risotti sopraffini che lui cucinava per gli amici. E poi era il mondo in viaggio permanente di Demetrio Stratos, nato nel 1945 ad Alessandria d'Egitto, da genitori greci che aveva radici multiple quanto le sonorità ascoltate. La musica araba nei suoi primi anni di sole egiziano, i canti religiosi bizantini a Cipro, poi la musica balcanica ad Atene, dove frequenta il conservatorio studiando pianoforte. Infine il bitter rock quando si trasferisce a Milano, anno 1962, dentro al pulviscolo di gruppi che nascevano nelle cantine e nelle balere, lui tastierista e voce a ingaggio libero fino ad una certa sera, anno 1966, quando il batterista dei ribelli, Gianni Dall'Aglio, scende le scale del Santa Tecla. Cercavamo il cantante. Mi avevano detto che ce n'era uno forte, fortissimo al Tecla. Vado di corsa, è fine estate, mezzanotte, mentre scendo lo sento. È una voce che sale, lo vedo. E lì, alto, bello, sbracciato, sta cantando un pezzo di Eric Burdon and the Animals. Sono in tre, una chitarra, una batteria e lui che suona un organino Vox, ma quando canta spariscono tutti. Alla fine del primo take ci sediamo, gli dico ciao e lui mi risponde con l'accento di Parma. Credevo fossi inglese. No, sono greco. Ah, bene, noi siamo i ribelli, clan Celentano. Sei troppo forte, devi venire con noi. Si può fare, dice lui, non ho contratti. Demetrio sale a bordo, girano due anni su un Ford Transit rosso con la scritta I Ribelli, un paio di dischi, il Cantagiro, un Sanremo da esordienti, sempre in tournée, l'altro mondo di Rimini, il covo di Santa Margherita, la Rupe Tarpea a Roma. Arriva la canzone della vita, Pugni chiusi. La provano nella palestra di Viale Lombardia, la ascoltano Ricky Gianco e Mogol, scrive il testo Luciano Beretta. Quello della via Gluck e di nessuno mi può giudicare. Rhythm and blues profondo, la Procol Harum, lei gli ha spezzato il cuore e a lui tocca la notte più nera. Ascoltandola viene da piangere e sospirare.

0: Il pezzo così vola in classifica e dura da allora. I ribelli invece si sciolgono. Demetrio non si accontenta, saluta il beat, ascolta free jazz, coltiva la voce, fonda con Giulio Capiozzi gli Aria International Popular Group. Entra nel giro delle avanguardie musicali in sintonia con il rumore di fondo che è piazza e politica, underground e fiamme contro lo status quo della musica industriale. Scopre che la libertà vocale dei bambini viene limitata dalla parola, coltiva versi, gorgheggi e acuti, viaggia alla ricerca delle sonorità rituali delle steppe asiatiche, diventa amico di John Cage, sperimenta la diplofonia, che è voce doppia e tripla, strumento musicale fino al punto di cantare la voce affinché canti se stessa. La sua è pura armonia, improvvisazione, rabbia. Disse: non cantare equivale a non esistere. Ma aveva torto. E la prova è quella notte all'Arena di Milano, dove è stato il suo silenzio a moltiplicargli per sempre la voce e la sua storia. Un grazie di cuore a Pino Corias per aver fatto questo emozionante articolo su Demetrio Stratos e averci dato la possibilità di ritornare ancora una volta su questo genio in prima linea. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Habibi, بالسلام, بالسلام حطيت ورود الحب قدامك. بالسلام, بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب, سيب الألم, سيب السلاح, سيب السلاح وتعالى, تعالى نعيش. تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب, سيبوا الألم, سيبوا السلاح وتعالوا نعيش, تعالوا نعيش في سلام. مصرية.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un abbraccio da Maurizio, benvenuti anche oggi a proporvi uno speciale in vostra compagnia. Andiamo a parlare oggi della cinematografia che si è interessata in particolar modo della cultura hippie. Sono tantissimi film che hanno visto come protagonisti i figli dei fiori. Oggi parleremo di 6 di questi film, ascoltando naturalmente alcuni brani tratti dalle colonne sonore che di solito sono sempre particolarmente accattivanti. E allora iniziamo con un film documentario per eccellenza, Woodstock, 3 giorni di pace, amore e musica. Il docufilm che ritrae in pieno l'euforia, l'atmosfera e i momenti del concerto rock più famoso di tutti i tempi. Questo film documentario è stato girato nel 1970 e ritrae le circostanze che hanno portato all'organizzazione delle esibizioni. Attraverso una serie di montaggi ripropone fedelmente spezzoni di interviste fatte ad ogni addetto ai lavori durante la preparazione. L'anno successivo, dunque nel 1971, il film ha vinto il premio Oscar come miglior documentario. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare un paio di brani tratti dalla colonna sonora di Woodstock, un film documentario davvero bello.

Il secondo film che vi proponiamo è un po' il film per eccellenza sulla cultura hippie. Parliamo di Easy Rider, considerato un road movie. Easy Rider parla infatti di due ragazzi hippie che viaggiano per gli States sulle loro motociclette. Dopo alcune vicende di droga e ragazze, un camionista li uccide a sangue freddo con un colpo di fucile. Al di là di alcune scene esplicite, Easy Rider è considerato un cult che ritrae perfettamente la mentalità degli anni 60. Da una parte l'affermazione del movimento hippie, dall'altra le tensioni subite da chi non lo approvava. E allora, anche da Easy Rider, colonna sonora meravigliosa, ci andiamo ad ascoltare un paio di brani.

È la volta di Hair, un altro film hippie per eccellenza. Claude, prima di partire per il Vietnam, passa a New York alcuni giorni che gli cambieranno la vita per sempre. In compagnia di Berger e dei suoi amici, conoscerà forse per la prima volta le droghe, l'amore e l'amicizia. La pellicola è in realtà un musical tratto da un'opera teatrale. È interessante sapere che ai provini per il cast di Air hanno partecipato anche artisti come Madonna e Bruce Springsteen, che non sono stati però selezionati. E allora da Air ci andiamo ad ascoltare un paio di brani.

0: truck. The vehicle right there.
1: Come on,
0: let's go. Get it on there.

È la volta di Forrest Gump, che sebbene nel film di Robert Zemeckis non compaia frequentemente la cultura hippie, rimangono però indimenticabili le scene in cui Forrest, vestito con la divisa militare, finisce in mezzo ad un'orda di hippie frenetici e si ritrova a parlare della guerra sopra un palco a Washington. A metà dunque tra la commedia e il drammatico, Forrest Gump è stato inserito nel National Film Registry per i contenuti significanti a livello culturale, storico ed estetico. E anche per Forrest Gump, ascoltiamoci alcuni brani.

Ancora un film, Motel Woodstock, uscito alcuni anni fa, ha riportato sul grande schermo anche questo film l'atmosfera dei tempi del celeberrimo concerto di Woodstock. Tiber vive assieme ai genitori nel motel che gestiscono assieme nella periferia di New York. Vincendo le resistenze dei genitori, il ragazzo riesce ad organizzare un evento di musica mai visto prima, al quale parteciperanno anche molti fra i musicisti rock più famosi, oltre a ragazzi che giungono da ogni parte del paese con i loro

L'ultimo film di cui ci occupiamo oggi, ma vi assicuro che i film sulla cultura hippie ce ne sono veramente tanti, se fate un giro su internet ve ne accorgerete anche voi stessi. L'ultimo film è Alice Restaurant, un film di Arthur Penn del 1969, un'opera che è stata ispirata da una canzone autobiografica, Alice Restaurant, di Arlo Guthrie, figlio del cantante Woody Guthrie. Il film contiene elementi ironici, satirici, lirici e melodrammatici, ma è soprattutto un lucido affresco dell'America contemporanea in dissoluzione, alla ricerca di una nuova chiave di lettura del sogno americano. Arlo, un diciottenne di New York, si iscrive al college per rimandare la chiamata alle armi, ma in breve tempo viene espulso per i suoi comportamenti trasgressivi. Conosce una coppia di giovani, Ray ed Alice, che gestisce un ristorante allo scopo di finanziare un gruppo vicino agli hippie che ha fondato una comunità in una chiesa sconsacrata. Ma la chiamata alle armi incombe sulla vita di Arlo, che saluta la compagnia e al suo rientro scopre che la comunità si è sciolta e ognuno è andato per la propria strada. Anche questo un film che, se non l'avete visto, vi invito a vederlo perché ne vale veramente la pena.

0: E allora, cari amiche e cari amici, come avete visto, noi abbiamo parlato di alcuni dei tanti film che si sono succeduti nel corso degli anni e che trattano la cultura hippie, una cultura che continua a lasciare il segno. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un abbraccio a tutti quanti voi. Pace, amore e libertà, sempre. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata ai dischi live. Tutti gli artisti, almeno una volta, si sono cimentati in esibizioni live, che poi veniva creato un album dal vivo, live appunto. Aveva sempre un suo fascino, come i cori del pubblico, gli applausi e i commenti dell'artista rivolti al pubblico.

Elvis Presley con un super classico della sua produzione, That's Alright, brano registrato nel 1968 in una reunion televisiva con Scotty Moore e DJ Fontana, fra gli altri. Ora Chuck Berry.

Johnny B. Good, brano planetario di Chuck Berry. La canzone è stata registrata al Roxy Theater, Hollywood, California, nel 1982. Charles Edward Anderson Berry era nato il 18 ottobre del 1926 a St. Louis, Missouri. E continuiamo con i Velvet Underground.

amico Lou e gli altri per un classico Velvet Underground, Sunday Morning. La registrazione è del settembre del 1969, registrata a San Francisco al Family Dog, e continuiamo con The Who.

grandissimo brano da Bob O'Reilly della rock band anglosassone The Who, live a Hyde Park nel 2015, tappa del loro 50° glorioso anniversario. E continuiamo con Lynyrd Skynyrd.

0: band sud statunitense per eccellenza, i Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama, uno dei loro brani classici, qui registrato a febbraio del 77 al Coliseum Stadium di Oakland. Grande brano per Ronnie e soci.
1: I want to say thanks to Peter Frampton and thanks to Bill Graham and special thanks to you people for having us here to show today. It's always great here.
2: State ascoltando Radio Talpa.
3: You are listening to Radio Talpa.
4: Ustedes están escuchando Radio Talpa.
5: Your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
0: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa. Ai microfoni Enrico Simoncelli. I riff più famosi della storia del rock. Per riff si definisce come un breve tema musicale che si ripete in una canzone formandone la cornice musicale. È breve, a volte semplice, ci sono riff di chitarra immediatamente riconoscibili, spesso sono più noti della stessa band o chitarrista che quel riff lo hanno composto. Chi non riconosce dalle prime note il celebre brano dei Pink Floyd Money? Il primo ad entrare in scena è il basso con un riff a 7 quarti e nella parte centrale un magnifico assolo di sax suonato da Dick Perry, amico di Gilmour, un pezzo storico per i Pink Floyd. Money, Pink Floyd.